fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: Radio Ascoli.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

prove che abbiamo ceduto il capo al sonno, al vapore, alla cucina, al caldo, al televisore, tu in un letto e lei in un altro.

0: tardi, oh. Non sarà tardi più. Non è più tardi ora. Non sarà tardi più. Non è più tardi ora. Non sarà tardi più.
1: Radio Ascoli.

Due come noi, la smetti di piangere. E due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i

0: chiama Cyborg.
1: Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
2: Sa. Prova. Sa.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Alessandro Paiola in regia. In primo piano lo scisma delle Fevriani dopo l'ordinazione in Svizzera di 4 vescovi senza mandato pontificio e nonostante l'accorato appello di Papa Leone, la separazione dalla Chiesa è stata automatica. Dal Vaticano arriverà la scomunica. Paolo Fucili.
2: Quasi 5 ore di celebrazione, atmosfera solenne, de con in Svizzera, la fraternità sacerdotale San Pio X che raggruppa le comunità ultratradizionaliste lefevriane sparse nel mondo da oggi a 4 nuovi vescovi ordinati senza mandato pontificio e compiendo perciò un atto scismatico con conseguente scomunica per le leggi della Chiesa. Si consuma così in diretta streaming mondiale con telecronaca multilingue l'ultimo scisma di 2 millenni di storia della Chiesa, piccolo per numeri però doloroso, tanto più dopo il primo del 1988 voluto anch'esso dai lefebriani, ordinando anche allora 4 vescovi, compresi 2 che a loro volta hanno celebrato il rito dell'ordinazione. E come allora Papa Wojtyła, anche Leone ha cercato di farli desistere dal lacerare ancora la tunica di Cristo. Peccato di estrema gravità, ha scritto loro invano ancora 2 giorni fa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ed ora in Ucraina è salito a 10 morti e 54 feriti il bilancio delle vittime dei raid russi di questa notte sulla capitale Kiev. Il Qatar fa sapere che ci sono stati progressi positivi nei colloqui indiretti a Doha tra Stati Uniti e Iran. Il caldo concede una tregua, oggi solo Catania e Reggio Calabria hanno il bollino rosso, ieri erano 25 le città e però allerta maltempo per forti temporali che ieri sera hanno già causato danni e disagi in Lombardia. Oggi festa l'ambasciata statunitense a 250 anni dall'indipendenza americana dopo le tensioni Trump-Meloni e i tentativi di ricucire sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita della presenza della premier Meloni che ieri ha riunito a Palazzo Chigi ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara, focus sulle spese militare e il safe europeo. Slitta l'esame alla Camera della legge elettorale con la maggioranza che non ha trovato un compromesso sulle preferenze. Il testo in aula arriverà il 15 di luglio. Un uomo di 62 anni è stato ucciso in casa con una coltellata a Civitanova in provincia di Macerata nelle Marche, sospetti sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Mondiali, gli Stati Uniti hanno battuto 2-0 la Bosnia, accedendo così agli ottavi, come Inghilterra e Belgio che hanno sconfitto rispettivamente Congo e Senegal. Wimbledon, Sinner batte il portoghese Borges in 3 set e avanza al terzo turno. Questa era l'ultima notizia.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: è Radio Ascoli.
1: Pronto? Dammi la borsa che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze. Saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Cominciamo dal primo sfoglio, lo scatto sulle infrastrutture fuori dal tunnel a tutta quadrilatero, viadotto e gallerie, ok, entro luglio a quattro corsie, la SS76 quasi finita, superato il nodo dei fusti di cromo. Sopralluogo di Acquarori e Baldelli che dicono è un passaggio strategico per le Marche. L'operazione tra giganti, la svolta, Ariston compra Riello per 370 milioni di euro, è stata completata ieri l'acquisizione al 100% annunciata lo scorso 16 dicembre. Paolo Merloni dice: rafforziamo la nostra offerta ai clienti nel comfort climatico. Le sinergie a regime sono state stimate in 25 milioni dal 2030. Primo piano Ascoli, tessera sanitaria e card, da stasera in funzione i cassonetti intelligenti. Un lettore ottico attiva i codici per aprire lo sportello e conferire i rifiuti. Nei palazzi fino a 8 famiglie il mastello sostituisce il sacchetto in strada. Il blitz maxi sequestro della finanza, biciclette elettriche taroccate, scoperti 72 mezzi pericolosi, erano a bassa qualità e senza marchi CE, rivenduti con etichette false come prodotti d'eccellenza. Nel capannone scoperte anche oltre 1900 etichette fasulle pronte per essere applicate. Il piano era semplice: apporle su bici di fascia economica e modesta, spacciandole per modelli premium. Al termine delle indagini, due imprenditori, un italiano e un cinese, sono stati denunciati. Dal tribunale incidente sul lavoro una condanna: la benna di un escavatore in un cantiere in via Loreto aveva colpito l'operaio causandogli lesioni permanenti. Il rebus infrastrutture, treni fermi per un mese, bus sostitutivi start. Il disagio è per chi vorrebbe portare la bici. Il presidente Diomedi e i primi giorni di disservizio per i lavori alla ferrovia che isoleranno il Piceno fino al prossimo 8 agosto. A bordo, spiega il presidente della start, non possiamo caricarle per motivi di sicurezza. La Quintana, bandiere e tamburi pronti alla sfida, le gare spostate in Piazza del Popolo. Sabato e domenica il 36esimo palio, Tegola a Porta Maggiore, Sermarini out, singolo da definire. Il gioiello torna alla città, riapre la chiesa di San Vittore. Dopo i lavori del post-sisma, domenica messa, convegno e concerto per celebrare il lieto ritorno. Addio al gioielliere Rubini, lutto e commozione in città. Già commendatore era molto conosciuto e amato. Le esequie sono già avvenute. Andiamo sulle pagine dedicate a San Benedetto, maxi pista ciclabile, marciapiedi, ma non ci sono i fondi ancora. L'amministrazione promette di aprire via Lombroso, però non quest'anno, serviranno 1,8 milioni. La kermesse, il supereroe Benedictus fa l'esordio tra i cosplay della Sun Beach Comics, il personaggio locale testimonial dell'evento. Il sindaco dice è una rassegna utile, fa il picco di trend su Google. L'assessora Campanelli aggiunge mi fa piacere vedere la nostra città così piena di giovani. Grotta Mare, Cabaret Amore Mio internazionale, l'arancia d'oro alla star De Carlo. L'artista vinse il concorso nel 2009 e ora è approdato alla NBC sull'onda dei nuovi linguaggi. Sul palco anche Minaccioni e Ornano, attesa per il secondo premio alla carriera. E andiamo alla pagina dedicata all'Abruzzo, andiamo in particolare ad Alba Adriatica. Rissa tra 15 giovani sul lungomare, titolare del locale annulla la serata, scazzottata tra un gruppo di napoletani e romani all'esterno di uno stabilimento balneare. Alla pagina di Fermo, scoperta shock a Marina Palmense, c'è un cadavere vicino agli scogli. La vittima è una donna di 62 anni, ha lasciato borsa e sandali sulla riva, aveva tumefazioni al volto. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive, calcio di Serie B, Ascoli, De Pieri, manca poco, operazione già in dirittura. Bianconeri vicino al talento dell'Inter ex Bari e Juve Stabia, sostituirà Rizzo Pinna, tornato al Cosenza. Patti lavora su due fronti, uscite e giovani, in odore di partenza, corazza, menna e bando, ai saluti anche Palazzino. Serie C, Samb, tutto fatto, iscrizione regolare, nessuna sorpresa sul copione, il club rosso-blu ammesso al campionato, per il mercato si complica la pista che porta al centrale del Brescia Rizzo. Per lo sponsor tecnico fuori K c'è Errea, abbonamenti partiti sono già 600 le tessere. Serie D, Atletico Ascoli, Forgione saluta, va a Giulianova. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Bombardamenti incrociati nelle ultime ore in Ucraina. La Russia ha lanciato un massaccio attacco su Kiev con un bilancio di almeno 13 morti, 54 feriti. Raid invece dell'Ucraina hanno colpito una raffineria della Lukoil nella regione di Nizhny Novgorod, uno degli impianti petroliferi più importanti del paese che serve l'intera regione di Mosca. Poco fa l'Unione Europea annuncia pronti a nuove sanzioni alla Russia. La guerra USA-Iran, il Pakistan fa sapere che ci sono stati progressi positivi sulle questioni relative al memorandum d'intesa dopo che i mediatori di Islamabad insieme a quelli del Qatar hanno concluso incontri separati con i negoziatori statunitensi ed iraniani a Doha. Nel Venezuela, piegato dal terremoto, le notizie di ieri sera con i soccorritori che sono arrivati a pochi metri da un uomo ancora vivo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio. Scisma nella chiesa dopo che ieri i Febriani hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che ha fatto scattare la scomunica.
2: Quasi 5 ore di celebrazione, atmosfera solenne, de con in Svizzera, la fraternità sacerdotale San Pio X che raggruppa le comunità ultratradizionaliste lefebriane sparse nel mondo da oggi a 4 nuovi vescovi ordinati senza mandato pontificio e compiendo perciò un atto scismatico con conseguente scomunica per le leggi della Chiesa. Si consuma così in diretta streaming mondiale con telecronaca multilingue l'ultimo scisma di 2 millenni di storia della Chiesa, piccolo per numeri però doloroso, tanto più dopo il primo del 1988 voluto anch'esso dai lefebriani, ordinando anche allora 4 vescovi, compresi 2 che a loro volta hanno celebrato il rito dell'ordinazione. E come allora Papa Wojtyła, anche Leone ha cercato di farli desistere dal lacerare ancora la tunica di Cristo, peccato di estrema gravità, ha scritto loro invano ancora 2 giorni fa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Politica interna, slitta l'esame alla Camera della legge elettorale, la maggioranza non trova un compromesso sulle preferenze, oggi la festa all'ambasciata statunitense, 250 anni dalla indipendenza americana dopo le tensioni tra Trump e la premier Meloni. La morsa del caldo si attenua al suo posto nelle ultime ore al nord, temporali di forte intensità, temperature in calo un po' ovunque, oggi il bollino rosso resta solo su Catania e Reggio Calabria, arriva invece l'allerta maltempo al centro nord. È tutto, torniamo alle 10.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Cominciamo dal primo sfoglio, lo scatto sulle infrastrutture fuori dal tunnel a tutta quadrilatero, viadotto e gallerie, ok, entro luglio a quattro corsie, la SS76 quasi finita, superato il nodo dei fusti di cromo. Sopralluogo di Acquarori e Baldelli che dicono è un passaggio strategico per le Marche. L'operazione tra giganti, la svolta, Ariston compra Riello per 370 milioni di euro, è stata completata ieri l'acquisizione al 100% annunciata lo scorso 16 dicembre. Paolo Merloni dice: rafforziamo la nostra offerta ai clienti nel comfort climatico. Le sinergie a regime sono state stimate in 25 milioni dal 2030. Primo piano Ascoli, tessera sanitaria e card, da stasera in funzione i cassonetti intelligenti. Un lettore ottico attiva i codici per aprire lo sportello e conferire i rifiuti. Nei palazzi fino a 8 famiglie il mastello sostituisce il sacchetto in strada. Il blitz maxi sequestro della finanza, biciclette elettriche taroccate, scoperti 72 mezzi pericolosi, erano a bassa qualità e senza marchi CE, rivenduti con etichette false come prodotti d'eccellenza. Nel capannone scoperte anche oltre 1900 etichette fasulle pronte per essere applicate. Il piano era semplice: apporle su bici di fascia economica e modesta, spacciandole per modelli premium. Al termine delle indagini, due imprenditori, un italiano e un cinese, sono stati denunciati. Dal tribunale incidente sul lavoro una condanna: la benna di un escavatore in un cantiere in via Loreto aveva colpito l'operaio causandogli lesioni permanenti. Il rebus infrastrutture, treni fermi per un mese, bus sostitutivi start. Il disagio è per chi vorrebbe portare la bici. Il presidente Diomedi e i primi giorni di disservizio per i lavori alla ferrovia che isoleranno il Piceno fino al prossimo 8 agosto. A bordo, spiega il presidente della start, non possiamo caricarle per motivi di sicurezza. La Quintana, bandiere e tamburi pronti alla sfida, le gare spostate in Piazza del Popolo. Sabato e domenica il 36esimo palio, tegola a Porta Maggiore, Sermarini out, singolo da definire. Il gioiello torna alla città, riapre la chiesa di San Vittore. Dopo i lavori del post-sisma, domenica messa, convegno e concerto per celebrare il lieto ritorno. Addio al gioielliere Rubini, lutto e commozione in città. Già commendatore, era molto conosciuto e amato. Le esequie sono già avvenute. Andiamo sulle pagine dedicate a San Benedetto, maxi pista ciclabile, marciapiedi, ma non ci sono i fondi ancora. L'amministrazione promette di aprire via Lombroso, però non quest'anno, serviranno 1,8 milioni. La kermesse, il supereroe Benedictus fa l'esordio tra i cosplay della Sun Beach Comics, il personaggio locale testimonial dell'evento. Il sindaco dice è una rassegna utile, fa il picco di trend su Google. L'assessora Campanelli aggiunge mi fa piacere vedere la nostra città così piena di giovani. Grotta Mare, Cabaret Amore Mio internazionale, l'arancia d'oro alla star De Carlo. L'artista vinse il concorso nel 2009 e ora è approdato alla NBC sull'onda dei nuovi linguaggi. Sul palco anche Minaccioni e Ornano, attesa per il secondo premio alla carriera. E andiamo alla pagina dedicata all'Abruzzo, andiamo in particolare ad Alba Adriatica, rissa tra 15 giovani sul lungomare, titolare del locale annulla la serata, scazzottata tra un gruppo di napoletani e romani all'esterno di uno stabilimento balneare. Alla pagina di Fermo, scoperta shock a Marina Palmense, c'è un cadavere vicino agli scogli. La vittima è una donna di 62 anni, ha lasciato borsa e sandali sulla riva, aveva tumefazioni al volto. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive, calcio di Serie B, Ascoli, De Pieri, manca poco, operazione già in dirittura. Bianconeri vicino al talento dell'Inter ex Bari e Juve Stabia, sostituirà Rizzo Pinna, tornato al Cosenza. Patti lavora su due fronti, uscite e giovani. In odore di partenza, corazza, menna e bando. Ai saluti anche Palazzino. Serie C, Samb, tutto fatto, iscrizione regolare. Nessuna sorpresa sul copione, il club rosso-blu ammesso al campionato. Per il mercato si complica la pista che porta al centrale del Brescia, Rizzo. Per lo sponsor tecnico fuori K c'è Errea. Abbonamenti partiti sono già 600 le tessere. Serie D, Atletico Ascoli, Forgione saluta, va a Giulianova. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.

chiamami 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: scusa, è tardi e penso a te. T'accompagno e penso a te.
1: In Blu 2000 News.
2: Le quattro consacrazioni episcopali dei Lefebvriani, decretata la scomunica, pubblicato questa mattina il documento a firma del cardinale prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, Victor Manuel Fernandez, che definisce atto di natura scismatica il rito celebrato nella giornata di ieri nella fraternità sacerdotale San Pio X in Svizzera. Il decreto dell'ex Sant'Uffizio sancisce che nell'atto di compiere la consacrazione sia i consacranti che i consacrati sono incorsi nella scomunica prevista. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che nelle ultime ore ha causato la morte di almeno 13 persone. Da Bruxelles intanto l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas annuncia: oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi da Kiev. Infine i raid che hanno colpito uno degli impianti petroliferi più importanti della Lukoil che serve l'intera regione di Mosca. La guerra USA-Iran, il Pakistan fa sapere dopo il Qatar che ci sono stati progressi positivi sulle questioni relative al memorandum d'intesa dopo che il lavoro dei mediatori è andato avanti con gli incontri separati con i negoziatori statunitensi e iraniani. Dopo 1000 giorni di guerra dal 7 ottobre 2023 almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta. Lo afferma oggi il nuovo report di Save the Children. 800.000 bambini e adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. Politica interna, slitta l'esame alla Camera della legge elettorale. La maggioranza non trova un compromesso sulle preferenze. Oggi intanto la festa all'ambasciata statunitense per i 250 anni dall'indipendenza americana dopo le tensioni tra il presidente Trump e la premier Meloni. Infine il tempo, la morsa del caldo si attenua, al nord molti temporali, oggi temperature in discesa un po' su tutta Italia, arrivano però le allerte gialle e rosse per quanto riguarda la possibilità di temporali al centro-nord. È tutto, torniamo insieme alle 11.
3: Questa è Radio Ascoli.

I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli. Yeah, yeah, yeah.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, le quattro consacrazioni episcopali dei Lefebvriani, decretata la scomunica, è stato pubblicato questa mattina il documento a firma del cardinale prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, Victor Manuel Fernandez, che definisce atto di natura scismatica il rito celebrato nella giornata di ieri nella fraternità sacerdotale San Pio X in Svizzera. Il decreto dell'ex Sant'Uffizio sancisce che nell'atto di compiere la consacrazione sia i consacranti che i consacrati sono incorsi nella scomunica prevista. Il presidente Zelensky chiede agli Stati Uniti la licenza per produrre Patriot per la difesa aerea del paese dopo il massiccio attacco di Mosca su Kiev che ha causato nelle ultime ore 13 morti. Da Bruxelles la rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaja Kallas annuncia: proporrò di sanzionare ulteriormente chi appoggia la Mosca. Da Kiev infine raid che colpiscono gli impianti petroliferi russi, preso di mira anche quello più importante della Lukoil che serve l'intera regione di Mosca. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Il Pakistan fa sapere che ci sono stati progressi positivi sulle questioni relative al memorandum di intesa, questo all'indomani dei colloqui portati avanti con il Qatar e in modo separato con i negoziatori statunitensi e iraniani. Le parti, si legge nel comunicato di stamane, hanno concordato di proseguire le discussioni nei prossimi giorni. Dopo 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza. La cifra reale potrebbe essere però più alta. Lo afferma oggi il nuovo report di Save the Children. Oltre 800.000 i bambini, gli adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono attualmente sfollati. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in modo definitivo la multa da 4,125 miliardi di euro che è stata inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Il calo degli occupanti a maggio, lo certifica l'Istat, il ribasso, meno 0,1%, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi di età ed eccezione di chi ha almeno 50 anni. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. La Guardia di Finanza ha sequestrato 72 bici elettriche contraffatte. Erano state apposte etichette di noti brand di altissima qualità su mezzi molto economici. Coinvolti due imprenditori del Piceno, il valore della merce sequestrata è stata di circa 150.000 euro. Gli accertamenti fatti nel corso di attività di routine di controllo sul territorio hanno permesso di rinvenire non solo le biciclette ma anche 1.900 etichette false pronte per essere apposte su altrettanti mezzi. I due imprenditori coinvolti sono stati denunciati per frode. Continuano le ricerche di un turista della Repubblica Ceca scomparso da ieri mattina mentre si trovava in vacanza a San Benedetto. 82 anni, si è allontanato dagli altri per acquistare un costume e poi si sono perse le sue tracce. Attivata la macchina dei soccorsi. Parliamo adesso di economia. Il settore dell'edilizia nella nostra regione rallenta, ma con una grande discontinuità tra territori. Per esempio ad Ascoli i permessi per costruire sono crollati del 50%, mentre a Fermo si registra un aumento del 35%. Cresce inoltre la domanda di manodopera qualificata. Mancano infatti all'appello 3.000 lavoratori edili tra carpentieri, muratori, escavatoristi, posatori ed impiantisti. Ai nostri microfoni il presidente dell'ente Scuola Edile, Lanfranco Ceroni.
2: Nelle Marche mancano oggi circa 2.500-3.000 lavoratori edili qualificati. Questo spiega la forte pressione sulle imprese e la crescente necessità di manodopera qualificata. Le cause sono età media alta, pochi giovani, dispersione scolastica e competenze non aggiornate. Per questo lavoriamo con le scuole su orientamento pratico, laboratori, PCTO veri e tutor di mestiere.
1: Di questo e molto altro parleremo con il presidente di Ente Scuola Edile del nostro territorio, che abbiamo ospitato nelle realtà locali di oggi in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Cambiamo argomento. Da stasera scatta la nuova raccolta differenziata per il solo rifiuto secco ad Ascoli. Chi abita nei condomini più grandi con più di 8 unità potrà utilizzare il cassonetto intelligente utilizzando la propria tessera sanitaria o l'app, mentre gli altri useranno il mastello fornito di QR code invece del sacchetto come accadeva finora. Aria di Quintana ad Ascoli con il 36esimo palio degli sbandieratori e dei musici che arriva nella nostra città nel fine settimana. L'appuntamento, vista la momentanea indisponibilità di Piazza Ringo, è a Piazza del Popolo per sabato e domenica dalle ore 21. Concludiamo con lo sport, con il calcio. Infatti si avvia il calciomercato, novità per l'Ascoli Calcio che all'indomani della presentazione del nuovo logo che richiama i fasti del passato annuncia l'arrivo di Agatino Chiavaro che affiancherà il direttore sportivo Matteo Patti. Buone notizie poi per la Samb che è stata regolarmente iscritta al campionato di Lega Pro 2026-2027. E per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa, nella fascia oraria dalle 20 alle 6, tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Non è per niente divertente

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Pubblicata stamane la nota vaticana dopo le quattro ordinazioni di vescovi di ieri nella fraternità sacerdotale San Pio X, decreto del dicastero per la dottrina della fede, sancisce la rottura definitiva, atto di natura scismatica, il rito celebrato in Svizzera, il decreto dell'ex Sant'Uffizio, sancisce che nell'atto di compiere la consacrazione sia i consacranti che i consacrati sono incorsi nella scomunica prevista. E ora l'Ucraina con il presidente Zelensky che chiede agli Stati Uniti la licenza per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 17 persone. Raid ucraini che hanno colpito invece un impianto petrolifero tra i più importanti della Lukoil che serve l'intera regione di Mosca. Infine la procura tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio dell'oleodotto Nord Stream nel 2022. A 1000 giorni dall'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023, secondo Save the Children, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Oltre 800.000 bambini adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. Soccorritori al lavoro in Venezuela per estrarre dalle macerie di un palazzo un uomo 8 giorni dopo il terremoto, una guardia giurata di 43 anni che è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi del tutto distrutta dal terremoto del 24 giugno scorso. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in modo definitivo la multa record da oltre 4 miliardi di euro che è stata inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso. Al centro della vicenda ci sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android. La morsa del caldo si è attenuata, specie al nord. Al suo posto nelle ultime ore temporali anche di forte intensità con grandinate e raffiche di vento. È tutto per questa edizione, torniamo con il radiogiornale delle 13.
2: Questa è Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi qui a Realtà Locale abbiamo ospiti importanti, abbiamo in particolare l'ente Scuola Edile, rappresentati dal presidente Lanfranco Cerone e dal vicepresidente Spiro Prebibai, e dunque grazie per essere qui con noi oggi, davvero per parlare anche un po' della situazione congiunturale, no, del settore edile nelle Marche, nelle province di Ascoli Piceno e Fermo. Dunque presidente, grazie per essere qui con noi, e se ci vuole illustrare intanto appunto qual è questa situazione.
2: Allora, buongiorno a tutti, io ringrazio voi per l'invito e ringrazio anche per la premura e l'attenzione che rivolgete a questo settore. Vorrei fare un quadro della situazione generale. Nel 2025 nelle Marche è stato un anno di rallentamento. Il PIL è cresciuto solo dello 0,2% e l'edilizia ha segnato un lieve meno 0,4%, ma comunque i territori si muovono in modo diverso. Ad Ascoli, per esempio, i permessi di costruire sono crollati del 50%, mentre nel Fermano ho registrato un più 35%, uno dei migliori dati regionali. Il dato più significativo arriva però dal lavoro. Le Marche sono state la regione più dinamica d'Italia, con un più 9% di ore lavorate nelle casse di lì. Questo spiega la forte pressione sulle imprese e la crescente necessità di manodopera qualificata.
1: Ecco, in questo contesto c'è poi appunto l'ente Scuola Edile. Dunque, quali sono state le attività dell'ente nella formazione, nell'informazione, e quali le novità per il cantiere 4.0?
2: Allora, in questi due anni abbiamo rafforzato tutta la formazione professionale e i corsi sulla sicurezza, perché i 430 cantieri PNRR attivi nella regione richiedono personale preparato e immediatamente operativo. Abbiamo introdotto moduli su digitalizzazione, tecnologie di cantiere, sostenibilità ed efficientamento energetico. È la nostra piccola risposta concreta al cantiere 4.0. Un passaggio strategico riguarda l'accordo Stato-Regione. L'ente è soggetto attivo nella formazione dei datori di lavoro, RSPP, RLS e lavoratori, compresi i lavoratori stranieri, dove noi stiamo sperimentando soluzioni innovative. Siamo inoltre coinvolti nella nuova patente a punti. Il ruolo dell'ente, che attraverso il CPT è decisivo per garantire qualità, integrazione e sicurezza nei cantieri. E aggiungo un punto chiave per il territorio: nelle Marche mancano oggi circa 2.500-3.000 lavoratori edili qualificati. Le figure più richieste sono carpentieri, muratori, escavatoristi, posatori e impiantisti. Le cause sono età media alta, pochi giovani, dispersione scolastica e competenze non aggiornate. Per questo lavoriamo con le scuole su orientamento pratico, laboratori, PCTO veri e tutor di mestiere. E come ente offriamo percorsi brevi, Academy per NIT, riqualificazione over 50 e certificazioni delle competenze dei lavoratori stranieri.
1: Presidente, sappiamo che avete rafforzato anche le collaborazioni con il mondo dell'istruzione e delle istituzioni, e in che modo?
2: Assolutamente sì. Oggi la formazione non può essere un'isola, deve essere una rete. Abbiamo ampliato la collaborazione con l'Unicam, con il Consorzio Universitario Piceno, con gli istituti tecnici e professionali, con i centri per l'impiego, con gli enti locali, con le associazioni del terzo settore per l'inserimento lavorativo degli stranieri e con la prefettura. Con le scuole costruiamo un orientamento pratico e laboratori, con le università sviluppiamo ricerca applicata, sicurezza avanzata e innovazione di cantiere. Con la prefettura e con gli enti pubblici lavoriamo su legalità, inclusione e contrasto al lavoro irregolare. È un ecosistema che funziona perché mette insieme competenze, responsabilità e visione. Voglio ricordare con soddisfazione come l'ente si distingue anche per scambi tecnico-formativi con la Repubblica Ceca, rafforzando il suo ruolo territoriale e internazionale.
1: Presidente, quali sono stati i risultati dell'ente nell'ultimo anno, sia per quanto riguarda l'attività, sia se può per il quadro economico?
2: Nel 2025 è stato un anno molto positivo. Più corsi, più lavoratori formati e una forte domanda da parte delle imprese. La gestione economica è solida e in equilibrio e ci ha permesso di investire in attrezzature, innovazione didattica e sviluppo infrastrutturale. È cresciuta anche l'immagine esterna dell'ente. Oggi siamo riconosciuti come un punto di riferimento affidabile per le imprese, istituzioni e territorio.
1: Come sta andando la costruzione della nuova sede di Fermo?
2: Allora, anche questo è un fiore all'occhiello. Il 6 maggio 2026 sono partiti i lavori della nuova sede a Campiglione di Fermo. Il cantiere procede secondo cronoprogramma. Stiamo completando le strutture principali e contiamo di rispettare i tempi. Sarà un polo moderno, attrezzato e strategico per tutto il territorio del Fermano.
1: Siamo in piena estate, lo sentiamo anche dalle temperature e appunto c'è stata l'ordinanza della Regione Marche sul caldo estremo, appunto un suo commento su questo.
2: Il caldo estremo è ormai un rischio strutturale per i cantieri. L'ordinanza della Regione Marche, che limita le lavorazioni pesanti nelle ore più calde, si integra con il decreto del MIT. Insieme permettono alle imprese di sospendere le attività quando le condizioni diventano pericolose, anche ricorrendo alla cassa integrazione per temperature elevate. Come ente formiamo lavoratori e tecnici sul riconoscimento dei sintomi da stress termico e sulle corrette procedure di prevenzione. Da imprenditore lo dico con chiarezza: senza sicurezza non c'è produttività e cantieri sani sono cantieri che funzionano.
1: Parlando un pochino proprio dell'ente Scuole Dire, non so se vuole darci qualche particolarità sui numeri, no? Sul numero dei corsi, sugli alunni e le imprese iscritte.
2: Sì, allora, questi sono numeri interessanti. Il nostro CPT che visita i cantieri, il nostro CPT è un ingegnere che controlla il cantiere se tutto è in regola, non è sanzionatorio, è solo consultorio, ha visitato 111 cantieri. I nostri corsi di formazione, in questi corsi sono stati rilasciati attestati per 2.328. Gli operai iscritti sono 9.904 e le imprese iscritte sono 1.550. Praticamente è una media di 6,4 lavoratori per ogni impresa. Le ore denunciate sono 6.959. I lavoratori stranieri sono circa il 50% e qui noi stiamo mettendo in campo delle nuove tecnologie per accertare con certezza il loro, praticamente la loro formazione, che quando escono dobbiamo essere sicuri che quello che abbiamo spiegato è entrato vivamente nelle loro teste, diciamo, nella loro conoscenza, ecco. Anche perché noi abbiamo delle statistiche che anche un lavoratore italiano dopo un'ora ricorda il 90% di quello che abbiamo messo in campo. Dopo una settimana ne ricorda il 50 e dopo un mese ne ricorda il 20. Quindi stiamo sotto questo aspetto, stiamo incidendo perché la formazione non sia sulla sicurezza, non sia una cosa imposta, ma partecipata, per creare entusiasmo e anche un livello di ricevimento di queste attenzioni, di queste indicazioni che poi rimangono fedelmente nel lavoratore.
1: Fondamentale, no? Fondamentale questo tema della sicurezza, e grazie per tenerci così tanto. Allora grazie Lanfranco Ceroni, grazie Spiro Prebibai qui vicino a noi, grazie all'Ente Scuola Edile per essere stata qui con noi a Radio Ascoli. Ringraziamo anche chi ci ha seguito, potete riascoltarci su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.

programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Tutti ovunque alle pareti e maglie della Roma, fuori un po' di Ponentino.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. La Guardia di Finanza ha sequestrato 72 bici elettriche contraffatte. Erano state apposte etichette di noti brand di altissima qualità su mezzi molto economici. Coinvolti due imprenditori del Piceno, il valore della merce sequestrata è stata di circa 150.000 euro. Gli accertamenti fatti nel corso di attività di routine di controllo sul territorio hanno permesso di rinvenire non solo le biciclette ma anche 1.900 etichette false pronte per essere apposte su altrettanti mezzi. I due imprenditori coinvolti sono stati denunciati per frode. Continuano le ricerche di un turista della Repubblica Ceca scomparso da ieri mattina mentre si trovava in vacanza a San Benedetto. 82 anni, si è allontanato dagli altri per acquistare un costume e poi si sono perse le sue tracce. Attivata la macchina dei soccorsi. Parliamo adesso di economia. Il settore dell'edilizia nella nostra regione rallenta, ma con una grande discontinuità tra territori. Per esempio ad Ascoli i permessi per costruire sono crollati del 50%, mentre a Fermo si registra un aumento del 35%. Cresce inoltre la domanda di manodopera qualificata. Mancano infatti all'appello 3.000 lavoratori edili tra carpentieri, muratori, escavatoristi, posatori ed impiantisti. Ai nostri microfoni il presidente dell'ente scuole edile, Lanfranco Ceroni.
2: Nelle Marche mancano oggi circa 2.500-3.000 lavoratori edili qualificati. Questo spiega la forte pressione sulle imprese e la crescente necessità di manodopera qualificata. Le cause sono età media alta, pochi giovani, dispersione scolastica e competenze non aggiornate. Per questo lavoriamo con le scuole su orientamento pratico, laboratori, PCTO veri e tutor di mestiere.
1: Di questo e molto altro parleremo con il presidente di Ente Scuola Edile del nostro territorio, che abbiamo ospitato nelle realtà locali di oggi in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Cambiamo argomento. Da stasera scatta la nuova raccolta differenziata per il solo rifiuto secco ad Ascoli. Chi abita nei condomini più grandi con più di 8 unità potrà utilizzare il cassonetto intelligente utilizzando la propria tessera sanitaria o l'app, mentre gli altri useranno il mastello fornito di QR code invece del sacchetto come accadeva finora. Aria di Quintana ad Ascoli con il 36esimo palio degli sbandieratori e dei musici che arriva nella nostra città nel fine settimana. L'appuntamento, vista la momentanea indisponibilità di Piazza Arringo, è a Piazza del Popolo per sabato e domenica dalle ore 21. Concludiamo con lo sport, con il calcio. Infatti si avvia il calciomercato, novità per l'Ascoli Calcio che all'indomani della presentazione del nuovo logo che richiama i fasti del passato annuncia l'arrivo di Agatino Chiavaro che affiancherà il direttore sportivo Matteo Patti. Buone notizie poi per la Samb che è stata regolarmente iscritta al campionato di Lega Pro 2026-2027. E per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa, nella fascia oraria dalle 20 alle 6, tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Scomunicati le Lefebvriani dopo le ordinazioni di ieri senza mandato pontificio.
2: I vescovi lefebvriani sono scomunicati, a sacerdoti e fedeli va il monito severo a non aderire allo scisma della fraternità sacerdotale San Pio X. Il dicastero per la dottrina della fede risponde così oggi dal Vaticano con un decreto alle ordinazioni episcopali di ieri a Decon in Svizzera senza mandato pontificio e contro la volontà del Papa. Anche sacerdoti e diaconi della fraternità e chiunque vi aderisca non solo partecipando di tanto in tanto a celebrazioni e attività sono scismatici, spiega poi una nota. I sacramenti amministrati dai lefebvriani sono illeciti e matrimoni e confessioni anche invalidi. Chi vuole tornare alla piena comunione con la Chiesa sarà accolto con sincero affetto. A questo la Chiesa si adopera dai tempi addirittura di Paolo VI e la speranza, commentava ieri il segretario di Stato Vaticano Cardinal Parolin, non è ancora persa.
3: Che nonostante quanto è avvenuto oggi, ecco, si possa riprendere il dialogo.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In Ucraina pesanti bombardamenti nella notte su Kiev, è salito a 18 il bilancio delle vittime, una novantina i feriti, tra gli obiettivi colpiti un pronto soccorso dove stazionavano delle ambulanze. La Russia ha lanciato nella notte 70 missili e 500 droni, dice il presidente ucraino Zelensky, che ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre missili per la difesa aerea Patriot. L'alto commissario per la politica estera europea Kaja Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. In Venezuela si continua a scavare fra le macerie, si cerca di salvare un uomo ancora vivo a 8 giorni dal sisma. Una guardia giurata di 43 anni è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava nella zona costiera di La Guaira. Squadre di soccorso da 7 paesi hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo. È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne a Civitanova Marche, la compagna 34enne dell'uomo, trasferita nel carcere di Pezzaro. Il delitto è avvenuto dopo una violenta lite. I sospetti della polizia si sono subito indirizzati sulla donna. Mi ha aggredita, mi sono difesa, ha detto la donna agli inquirenti. E un 67enne arrestato e portato in carcere per tentato omicidio aggravato ad Avola, in provincia di Siracusa. I fatti risalgono al 10 giugno scorso, quando si è consumato l'aggressione al culmine di una lite in strada. Il 67enne ha colpito ripetutamente con un'ascia l'attuale compagno dell'ex moglie. La pronta reazione della vittima e l'intervento di alcuni passanti ha fermato l'aggressore. Il ferito è stato portato subito al pronto soccorso. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi qui a Realtà Locale abbiamo ospiti importanti, abbiamo in particolare l'ente Scuola Edile rappresentati dal presidente Lanfranco Cerone e dal vicepresidente Spiro Prebibai, e dunque grazie per essere qui con noi oggi davvero per parlare anche un po' della situazione congiunturale, no, del settore edile nelle Marche, nelle province di Ascoli Piceno e Fermo. Dunque presidente, grazie per essere qui con noi, e se ci vuole illustrare intanto appunto qual è questa situazione.
2: Allora, buongiorno a tutti, io ringrazio voi per l'invito e ringrazio anche per la premura e l'attenzione che rivolgete a questo settore. Vorrei fare un quadro della situazione generale. Nel 2025 nelle Marche è stato un anno di rallentamento. Il PIL è cresciuto solo dello 0,2% e l'edilizia ha segnato un lieve meno 0,4%, ma comunque i territori si muovono in modo diverso. Ad Ascoli, per esempio, i permessi di costruire sono crollati del 50%, mentre nel Fermano ho registrato un più 35%, uno dei migliori dati regionali. Il dato più significativo arriva però dal lavoro. Le Marche sono state la regione più dinamica d'Italia, con un più 9% di ore lavorate nelle casse di lì. Questo spiega la forte pressione sulle imprese e la crescente necessità di manodopera qualificata.
1: Ecco, in questo contesto c'è poi appunto l'ente Scuola Edile. Dunque, quali sono state le attività dell'ente nella formazione, nell'informazione, e quali le novità per il cantiere 4.0?
2: Allora, in questi due anni abbiamo rafforzato tutta la formazione professionale e i corsi sulla sicurezza, perché i 430 cantieri PNRR attivi nella regione richiedono personale preparato e immediatamente operativo. Abbiamo introdotto moduli su digitalizzazione, tecnologie di cantiere, sostenibilità ed efficientamento energetico. È la nostra piccola risposta concreta al cantiere 4.0. Un passaggio strategico riguarda l'accordo Stato-Regione. L'ente è soggetto attivo nella formazione dei datori di lavoro, RSPP, RLS e lavoratori, compresi i lavoratori stranieri, dove noi stiamo sperimentando soluzioni innovative. Siamo inoltre coinvolti nella nuova patente appunti. Il ruolo dell'ente, che attraverso il CPT è decisivo per garantire qualità, integrazione e sicurezza nei cantieri. E aggiungo un punto chiave per il territorio: nelle Marche mancano oggi circa 2.500-3.000 lavoratori edili qualificati. Le figure più richieste sono carpentieri, muratori, escavatoristi, posatori e impiantisti. Le cause sono età media alta, pochi giovani, dispersione scolastica e competenze non aggiornate. Per questo lavoriamo con le scuole su orientamento pratico, laboratori, PCTO veri e tutor di mestiere. E come ente offriamo percorsi brevi, Academy per NIT, riqualificazione over 50 e certificazioni delle competenze dei lavoratori stranieri.
1: Presidente, sappiamo che avete rafforzato anche le collaborazioni con il mondo dell'istruzione e delle istituzioni, e in che modo?
2: Assolutamente sì. Oggi la formazione non può essere un'isola, deve essere una rete. Abbiamo ampliato la collaborazione con l'Unicam, con il Consorzio Universitario Piceno, con gli istituti tecnici e professionali, con i centri per l'impiego, con gli enti locali, con le associazioni del terzo settore per l'inserimento lavorativo degli stranieri e con la prefettura. Con le scuole costruiamo un orientamento pratico e laboratori, con le università sviluppiamo ricerca applicata, sicurezza avanzata e innovazione di cantiere. Con la prefettura e con gli enti pubblici lavoriamo su legalità, inclusione e contrasto al lavoro irregolare. È un ecosistema che funziona perché mette insieme competenze, responsabilità e visione. Voglio ricordare con soddisfazione come l'ente si distingue anche per scambi tecnico-formativi con la Repubblica Ceca, rafforzando il suo ruolo territoriale e internazionale.
1: Presidente, quali sono stati i risultati dell'ente nell'ultimo anno, sia per quanto riguarda le attività, sia se può per il quadro economico?
2: Nel 2025 è stato un anno molto positivo. Più corsi, più lavoratori formati e una forte domanda da parte delle imprese. La gestione economica è solida e in equilibrio e ci ha permesso di investire in attrezzature, innovazione didattica e sviluppo infrastrutturale. È cresciuta anche l'immagine esterna dell'ente. Oggi siamo riconosciuti come un punto di riferimento affidabile per le imprese, istituzioni e territorio.
1: Come sta andando la costruzione della nuova sede di Fermo?
2: Allora, anche questo è un fiore all'occhiello. Il 6 maggio 2026 sono partiti i lavori della nuova sede a Campiglione di Fermo. Il cantiere procede secondo cronoprogramma. Stiamo completando le strutture principali e contiamo di rispettare i tempi. Sarà un polo moderno, attrezzato e strategico per tutto il territorio del Fermano.
1: Siamo in piena estate, lo sentiamo anche dalle temperature e appunto c'è stata l'ordinanza della Regione Marche sul caldo estremo, appunto un suo commento su questo.
2: Il caldo estremo è ormai un rischio strutturale per i cantieri. L'ordinanza della Regione Marche, che limita le lavorazioni pesanti nelle ore più calde, si integra con il decreto del MIT. Insieme permettono alle imprese di sospendere le attività quando le condizioni diventano pericolose, anche ricorrendo alla cassa integrazione per temperature elevate. Come ente formiamo lavoratori e tecnici sul riconoscimento dei sintomi da stress termico e sulle corrette procedure di prevenzione. Da imprenditore lo dico con chiarezza: senza sicurezza non c'è produttività e cantieri sani sono cantieri che funzionano.
1: Parlando un pochino proprio dell'ente Scuole Dire, non so se vuole darci qualche particolarità sui numeri, no? Sul numero dei corsi, sugli alunni e le imprese iscritte.
2: Sì, allora, questi sono numeri interessanti. Il nostro CPT che visita i cantieri, il nostro CPT è un ingegnere che controlla il cantiere se tutto è in regola, non è sanzionatorio, è solo consultorio, ha visitato 111 cantieri. I nostri corsi di formazione, in questi corsi sono stati rilasciati attestati per 2.328. Gli operai iscritti sono 9.904 e le imprese iscritte sono 1.550. Praticamente è una media di 6,4 lavoratori per ogni impresa. Le ore denunciate sono 6.959. I lavoratori stranieri sono circa il 50% e qui noi stiamo mettendo in campo delle nuove tecnologie per accertare con certezza il loro praticamente la loro formazione, che quando escono dobbiamo essere sicuri che quello che abbiamo spiegato è entrato vivamente nelle loro teste, diciamo, nella loro conoscenza, ecco. Anche perché noi abbiamo delle statistiche che anche un lavoratore italiano dopo un'ora ricorda il 90% di quello che abbiamo messo in campo, dopo una settimana ne ricorda il 50 e dopo un mese ne ricorda il 20. Quindi stiamo sotto questo aspetto, stiamo incidendo perché la formazione non sia sulla sicurezza, non sia una cosa imposta ma partecipata, per creare entusiasmo e anche un livello di ricevimento di queste attenzioni, di queste indicazioni che poi rimangono fedelmente nel lavoratore.
1: Fondamentale, no? Fondamentale questo tema della sicurezza, e grazie per tenerci così tanto. Allora grazie Lanfranco Ceroni, grazie Spiro Prebibai qui vicino a noi, grazie all'Ente Scuola Edile per essere stata qui con noi a Radio Ascoli. Ringraziamo anche chi ci ha seguito, potete riascoltarci su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Vaticano decreta la scomunica dei Lefebvriani. È stato un atto scismatico, la consacrazione di 4 presbiteri ieri senza mandato pontificio contro la volontà del sommo pontefice. Così si legge nel decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede. In Ucraina 17 le vittime e 90 feriti per il massiccio attacco notturno delle forze russe su Kiev. Tra gli obiettivi colpiti anche un pronto soccorso dove stazionavano delle ambulanze.
2: È l'attacco più massiccio su Kiev dall'inizio della guerra, a dirlo il sindaco della capitale che ha decretato per domani un giorno di lutto. Il bilancio dell'offensiva russa della notte su tutta l'Ucraina è di 17 morti, 90 feriti. Di fronte a raid così pesanti, il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Una priorità assoluta questa per l'Ucraina, secondo Zelensky, che ieri da Dublino per l'avvio del semestre europeo dell'Irlanda aveva avvertito la popolazione di preparativi russi per un nuovo attacco su larga scala, poi arrivato nella notte. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Callas ha annunciato che proporrà nuove sanzioni verso entità che sostengono il sistema militare industriale russo. Le parole di condanna da sole, ha scritto sui social, non fermeranno gli attacchi su Kiev. Droni ucraini hanno intanto preso di mira per la seconda volta in una settimana una raffineria di petrolio Ksovo. È uno dei più importanti impianti della Federazione Russa. Elena Seno, linea allo studio.
1: In Venezuela si scava per salvare un uomo ancora vivo sotto le macerie 8 giorni dal sisma. Una guardia giurata di 43 anni che è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava nella zona costiera dello stato della Guaira. Squadre di soccorso da 7 paesi hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha respinto il ricorso di Alphabet Google contro la maxi multa inflitta 8 anni fa dall'antitrust europeo per abuso di posizione dominante attraverso sistema operativo Android, in una sentenza destinata a rafforzare l'azione europea nei confronti delle big tech. Confermata dunque la maxi multa da 4,1 miliardi. È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne a Civitanova Marche, la compagna 34enne dell'uomo. La donna è stata trasferita nel carcere di Pesaro. Il delitto è avvenuto dopo una violenta lite. I sospetti della polizia si sono subito indirizzati sulla donna, che ha detto agli inquirenti: mi ha aggredita, mi sono difesa. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. La Guardia di Finanza ha sequestrato 72 bici elettriche contraffatte. Erano state apposte etichette di noti brand di altissima qualità su mezzi molto economici. Coinvolti due imprenditori del Piceno, il valore della merce sequestrata è stata di circa 150.000 euro. Gli accertamenti fatti nel corso di attività di routine di controllo sul territorio hanno permesso di rinvenire non solo le biciclette ma anche 1.900 etichette false pronte per essere apposte su altrettanti mezzi. I due imprenditori coinvolti sono stati denunciati per frode. Continuano le ricerche di un turista della Repubblica Ceca scomparso da ieri mattina mentre si trovava in vacanza a San Benedetto. 82 anni, si è allontanato dagli altri per acquistare un costume e poi si sono perse le sue tracce. Attivata la macchina dei soccorsi. Parliamo adesso di economia. Il settore dell'edilizia nella nostra regione rallenta, ma con una grande discontinuità tra territori. Per esempio ad Ascoli i permessi per costruire sono crollati del 50%, mentre a Fermo si registra un aumento del 35%. Cresce inoltre la domanda di manodopera qualificata. Mancano infatti all'appello 3.000 lavoratori edili tra carpentieri, muratori, escavatoristi, posatori ed impiantisti. Ai nostri microfoni il presidente dell'ente scuole edile, Lanfranco Ceroni.
2: Nelle Marche mancano oggi circa 2.500-3.000 lavoratori edili qualificati. Questo spiega la forte pressione sulle imprese e la crescente necessità di manodopera qualificata. Le cause sono età media alta, pochi giovani, dispersione scolastica e competenze non aggiornate. Per questo lavoriamo con le scuole su orientamento pratico, laboratori, PCTO veri e tutor di mestiere.
1: Di questo e molto altro parleremo con il presidente di Ente Scuola Edile del nostro territorio, che abbiamo ospitato nelle realtà locali di oggi in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Cambiamo argomento. Da stasera scatta la nuova raccolta differenziata per il solo rifiuto secco ad Ascoli. Chi abita nei condomini più grandi con più di 8 unità potrà utilizzare il cassonetto intelligente utilizzando la propria tessera sanitaria o l'app, mentre gli altri useranno il mastello fornito di QR code invece del sacchetto come accadeva finora. Aria di Quintana ad Ascoli con il 36esimo palio degli sbandieratori e dei musici che arriva nella nostra città nel fine settimana. L'appuntamento, vista la momentanea indisponibilità di Piazza Ringo, è a Piazza del Popolo per sabato e domenica dalle ore 21. Concludiamo con lo sport, con il calcio. Infatti si avvia il calciomercato, novità per l'Ascoli Calcio che all'indomani della presentazione del nuovo logo che richiama i fasti del passato annuncia l'arrivo di Agatino Chiavaro che affiancherà il direttore sportivo Matteo Patti. Buone notizie poi per la Samb che è stata regolarmente iscritta al campionato di Lega Pro 2026-2027. E per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa, nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Questa è Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. 8 giorni dal devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Poco fa la notizia che è stato estratto vivo una guardia giurata di 43 anni.
2: A una settimana dal devastante terremoto che ha piegato il Venezuela si scava ancora tra le macerie. I soccorritori sono al lavoro per estrarre una guardia giurata dai calcinacci di un edificio crollato. L'uomo, 43 anni, è rimasto intrappolato nella sua cabina in un centro commerciale a Catia la Mar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal sisma del 24 giugno. A complicare le operazioni è arrivata anche la pioggia che, hanno avvertito i medici, può far crescere il rischio di diffusione di epidemie. Intanto si aggrava ancora il bilancio delle vittime, quasi 2.300 i morti, ancora migliaia le persone disperse, oltre 11.000 i feriti. L'anima del Venezuela è lacerata dalle perdite umane causate dai devastanti terremoti. Le parole della presidente Delcy Rodriguez, che ha annunciato 7 giorni di lutto nazionale. Proprio la presidente ha insignito la missione di soccorso italiana della medaglia di eroe del Venezuela. La consegna dell'onorificenza è avvenuta all'aeroporto di La Guaira, poco prima del rientro in Italia del contingente dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei funzionari della Farnesina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: In Ucraina è salito da almeno 20 morti il bilancio dei raid russi di questa notte su Kiev. Il sindaco della capitale ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 quelli ricoverati in ospedali, e ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. In Siria, Damasco, 4 morti e decine di feriti nell'esplosione avvenuta in un caffè del centro, lo riferisce l'agenzia ufficiale siriana Sana. A causare lo scoppio sarebbe stata una bomba piazzata all'interno del locale. Al momento non ci sono rivendicazioni. Torniamo in Italia. Un quad è precipitato in una zona impervia sul monte Saccarello, nel territorio del comune di Realdo, in provincia di Imperia. Nell'incidente, secondo le prime informazioni, sarebbero morte 3 persone. È in corso una vasta operazione di soccorso e i carabinieri impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. A maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, mentre calano anche le persone in cerca di lavoro. Parallelamente cresce il numero degli inattivi fra i 15 e i 64 anni. La flessione degli occupati interessa uomini e donne e tutte le fasce di età, non con l'unica eccezione degli over 50. In aumento anche i dipendenti a tempo indeterminato e i lavoratori autonomi. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli. Stare con

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Basta poco a fare impressione.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone.
1: Radio Ascoli.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Vaticano decreta la scomunica delle Febriani, atto scismatico, la consacrazione di quattro presbiteri. Ma cosa significa la scomunica per i cattolici? Sentiamo il teologo Don Giuseppe Lorizio al microfono di Paolo Fucili.
1: La Chiesa è la tunica inconsutile del Cristo, quindi non può essere lacerata. E lacerarla significa poi praticamente andare verso una frammentazione assoluta della presenza cristiana nel mondo.
2: Con lo scisma lefebriano il rischio di scomunica c'è anche, quindi, non solo per i vescovi consacranti e consacrati, ma anche per i fedeli laici.
1: Per chi aderisce? Perché aderisce ovviamente convintamente, poi nella coscienza delle persone penso che non può andare nessuno, no? Nemmeno il Sant'Uffizio, nemmeno la congregazione. Però nel momento in cui si aderisce e si sa consapevolmente a una presenza, a una comunità che si sa fuori della Chiesa cattolica, si aderisce e quindi si è scomunicati, cioè si è fuori dalla comunione.
0: In Venezuela un sopravvissuto al terremoto di 8 giorni fa è stato estratto vivo dalle macerie. L'uomo si chiama Herman Gil ed è una guardia privata di 43 anni. Era rimasto intrappolato sotto le macerie della guardiola dell'edificio dove lavorava nello stato di La Guaira, nel nord del paese. L'uomo è stato portato in ambulanza a Caracas e sono intanto oltre 2200 le vittime del terremoto. È salito ad almeno 18 morti il bilancio dell'attacco russo su Kiev nella notte. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso in diverse zone. Si scava tra le macerie di un edificio residenziale a più piani, parzialmente crollato. Il sindaco della capitale Klitschko ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Trump torna ad attaccare la NATO. Gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica più di qualsiasi altro paese, con un ampio margine per garantirne la protezione senza trarne alcun vantaggio, afferma il presidente americano sul suo social Truth, elencando le spese per gli Stati Uniti e di alcuni altri paesi, fra cui l'Italia. In Siria, a Damasco, almeno 4 morti e 10 feriti nell'esplosione avvenuta in un caffè del centro, lo riferisce l'agenzia ufficiale siriana Sana'a. A causare lo scoppio sarebbe stata una bomba piazzata all'interno del locale. Non sono giunte al momento rivendicazioni. Sono 3 settantenni francesi le vittime dell'incidente mortale con un quad avvenuto sul Monte Saccarello in provincia di Imperia. Secondo una prima ricostruzione, i 3 si sarebbero trovati a bordo di un quad cabinato multiposto quando probabilmente per una manovra errata del guidatore sono precipitati in un dirupo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. La Guardia di Finanza ha sequestrato 72 bici elettriche contraffatte. Erano state apposte etichette di noti brand di altissima qualità su mezzi molto economici. Coinvolti due imprenditori del Piceno, il valore della merce sequestrata è stata di circa 150.000 euro. Gli accertamenti fatti nel corso di attività di routine di controllo sul territorio hanno permesso di rinvenire non solo le biciclette ma anche 1.900 etichette false pronte per essere apposte su altrettanti mezzi. I due imprenditori coinvolti sono stati denunciati per frode. Continuano le ricerche di un turista della Repubblica Ceca scomparso da ieri mattina mentre si trovava in vacanza a San Benedetto. 82 anni, si è allontanato dagli altri per acquistare un costume e poi si sono perse le sue tracce. Attivata la macchina dei soccorsi. Parliamo adesso di economia. Il settore dell'edilizia nella nostra regione rallenta, ma con una grande discontinuità tra territori. Per esempio ad Ascoli i permessi per costruire sono crollati del 50%, mentre a Fermo si registra un aumento del 35%. Cresce inoltre la domanda di manodopera qualificata. Mancano infatti all'appello 3.000 lavoratori edili tra carpentieri, muratori, escavatoristi, posatori ed impiantisti. Ai nostri microfoni il presidente dell'ente scuole edile, Lanfranco Ceroni.
2: Nelle Marche mancano oggi circa 2.500-3.000 lavoratori edili qualificati. Questo spiega la forte pressione sulle imprese e la crescente necessità di manodopera qualificata. Le cause sono età media alta, pochi giovani, dispersione scolastica e competenze non aggiornate. Per questo lavoriamo con le scuole su orientamento pratico, laboratori, PCTO veri e tutor di mestiere.
1: Di questo e molto altro parleremo con il presidente di Ente Scuola Edile del nostro territorio, che abbiamo ospitato nelle realtà locali di oggi in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Cambiamo argomento. Da stasera scatta la nuova raccolta differenziata per il solo rifiuto secco ad Ascoli. Chi abita nei condomini più grandi con più di 8 unità potrà utilizzare il cassonetto intelligente utilizzando la propria tessera sanitaria o l'app, mentre gli altri useranno il mastello fornito di QR code invece del sacchetto come accadeva finora. Aria di Quintana ad Ascoli con il 36esimo palio degli sbandieratori e dei musici che arriva nella nostra città nel fine settimana. L'appuntamento, vista la momentanea indisponibilità di Piazza Ringo, è a Piazza del Popolo per sabato e domenica dalle ore 21. Concludiamo con lo sport, con il calcio. Infatti si avvia il calciomercato, novità per l'Ascoli Calcio che all'indomani della presentazione del nuovo logo che richiama i fasti del passato annuncia l'arrivo di Agatino Chiavaro che affiancherà il direttore sportivo Matteo Patti. Buone notizie poi per la Samb che è stata regolarmente iscritta al campionato di Lega Pro 2026-2027. E per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa, nella fascia oraria dalle 20 alle 6, tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Questa è Radio Ascoli.

I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Il Dicastero per la dottrina della fede definisce atto di natura scismatica l'ordinazione ieri di 4 vescovi lefevriani, decretata la scomunica. Ucraina, pesanti attacchi su Kiev, almeno 20 le vittime. Zelensky chiede agli Stati Uniti le licenze per produrre i Patriot di difesa. Venezuela, dopo 8 giorni dal sisma, è stato estratto vivo dalle macerie un uomo di 43 anni e sale a oltre 2200 morti il bilancio delle vittime. A Milano oggi i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto la scorsa settimana durante un inseguimento. Buonasera da Antonella Mitola. Il Dicastero per la dottrina della fede definisce atto di natura scismatica l'ordinazione ieri di 4 vescovi lefevriani, decretata la scomunica. Sentiamo Cristiana Caricato.
2: Il decreto che sancisce la scomunica dei vescovi scismatici della Fraternità San Pio X è arrivato oggi a firma del prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Fernandez, e dei due segretari, monsignor John Kennedy e monsignor Armando Matteo. Un atto annunciato che giunge a 24 ore dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi da parte dei seguaci di Lefebvre, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Ciò che è accaduto ieri ad Econ in Svizzera di fatto pone i due vescovi consacranti, Alfonso de Galarete e Bernard Fellay, e 4 che hanno ricevuto la consacrazione episcopale, fuori dalla comunione cattolica. Insieme a loro anche sacerdoti appartenenti alla Fraternità San Pio X, mentre i fedeli laici sono da ritenersi scomunicati solo se aderiscono formalmente alla Chiesa scismatica. Il Dicastero ha pubblicato anche una nota esplicativa in cui si ripercorre la dolorosa vicenda dai tempi di San Paolo VI fino agli ultimi tentativi di scongiurare lo strappo di quella che Papa Leone ha chiamato la tunica di Cristo nella lettera inviata al superiore della fraternità tradizionalista il 29 giugno. Ma la violazione del diritto canonico ha configurato il delitto di scisma, una disobbedienza che costituisce il rifiuto pratico del primato romano. Tra gli avvertimenti, la comunicazione al popolo di Dio che l'amministrazione dei sacramenti, della penitenza e del matrimonio da parte dei presuli lefebriani non sono validi, come la raccomandazione di astenersi dal partecipare alle celebrazioni e attività promosse dalla fraternità. Rimangono aperte le porte per chi vorrà tornare in piena comunione con Roma. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La scomunica cosa significa per i cattolici? Sentiamo Don Giuseppe Lorizio, teologo della Pontificia Università Lateranense, al microfono di Paolo Fucili.
3: Cos'è la scomunica e perché un cattolico dovrebbe temerla?
4: La deve temere perché significa essere fuori dalla comunione, dalla comunione con la Chiesa. Non riguarda solo chi magari compie dei gesti particolari di rottura, ma anche chi aderisce a questi gesti.
3: Cosa non può fare uno scomunicato nella Chiesa?
4: Non può partecipare alla comunione eucaristica, per esempio, né agli altri sacramenti. Ciò che invece deve fare è più importante, cioè deve convertirsi.
3: Con lo scisma lefevriano il rischio di scomunica c'è anche, quindi non solo per i vescovi, ma anche per i fedeli laici.
4: Per chi aderisce ovviamente convintamente, poi nella coscienza delle persone penso che non può andare nessuno, no?
1: Agli esteri, massiccio attacco russo la notte scorsa su Kiev. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Sentiamo Vito De Torre.
5: L'inferno su Kiev, decine di missili e centinaia di droni, il più pesante attacco dall'inizio della guerra, colpiti palazzi, ambulanze e alberghi. Il bilancio, ancora provvisorio, è di oltre 20 morti, almeno 9 persone sono intrappolati sotto le macerie. Il servizio statale di emergenza si era preparato in vista di un attacco su larga scala come rappresaglia per i bombardamenti in Crimea che hanno causato gravi difficoltà al sistema petrolifero russo. Il presidente Zelensky, che ha visitato il palazzo colpito nel quartiere Darnitsky, ha dichiarato che la Russia riceverà certamente una risposta per il massiccio attacco missilistico. Fino a quando non arriverà una pace giusta, ha detto Zelensky, daremo risposte giuste, alludendo ad una risposta militare. Il presidente ucraino ha anche puntato il dito contro i ritardi nelle forniture dei sistemi di difesa aerea. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E proseguono i colloqui indiretti fra Iran e Stati Uniti. Pakistan e Qatar annunciano progressi positivi, ma il nodo resta lo stretto di Hormuz. Marco Burini.
6: Dicono che i negoziati vanno bene, però riprenderanno tra 2 settimane, il 18 luglio. I governi di Qatar e Pakistan, che stanno facendo da mediatori tra Stati Uniti e Iran, si impegnano a tenere aperto il canale diplomatico, ma lo stretto di Hormuz è ancora una disputa militare. È sotto il nostro comando, non quello dell'esercito americano, avverte il regime iraniano, in reazione alla riunione di sicurezza sul Golfo Persico, organizzata in Bahrain dal comando centrale statunitense. Hormuz non è il terreno di gioco degli americani, è sotto la nostra sovranità, ripetono i vertici militari di Teheran, dove stanno finendo i preparativi per i lunghi funerali, 6 giorni a partire da sabato, di Ali Khamenei, ucciso all'inizio del conflitto. Il figlio Mokhtaba non ci sarà, troppo rischioso, ma in questi mesi il regime degli Ayatollah ha dato prova di vitalità, è sopravvissuto all'eliminazione della guida suprema e altre figure di primo piano, si è ricompattato, ha tenuto testa al nemico e tiene sotto il tallone la popolazione. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Siria, a Damasco, almeno 5 morti e 16 feriti nell'esplosione avvenuta in un caffè nel centro della città, lo riferisce l'agenzia ufficiale siriana Sana. A causare lo scoppio sarebbe stata una bomba piazzata all'interno del locale. Non ci sono al momento rivendicazioni. In Israele sale la protesta contro Netanyahu a 1000 giorni dal 7 ottobre 2023. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
7: Si sono radunati in centinaia da Tel Aviv nella piazza degli ostaggi, ribattezzata Piazza della Memoria, una memoria che è ancora una ferita aperta per la maggioranza degli israeliani a 1000 giorni dal brutale attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. 1000 giorni di fallimento, hanno scritto su cartelloni esposti in tutto il paese. I promotori delle celebrazioni di oggi del Consiglio di ottobre sono familiari delle 1200 vittime, ex ostaggi, attivisti che pretendono dal governo una commissione d'inchiesta indipendente, una commissione a cui si oppone Netanyahu, che non si è mai assunto alcuna responsabilità per il massacro di Hamas e che cerca ora di riscrivere la storia di 3 anni di una logorante guerra ancora in corso, in vista delle elezioni del prossimo ottobre che lo vedono in calo nei consensi, con gli alleati estremisti sempre più fuori controllo e 2 partiti ultraortodossi sempre più violenti nell'opporsi alla leva obbligatoria. Ma è proprio l'esercito israeliano a suonare l'allarme: servono 12.000 reclute e rischia il collasso anche il servizio di riabilitazione dei veterani, 26.000 quelli curati, di cui il 65% soffre di disturbo da stress post-traumatico, almeno 65 soldati che si sono tolti la vita. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: In Venezuela, estratto vivo dalle macerie dopo 8 giorni dal sisma, un uomo di 43 anni, sentiamo Federico Plotti.
8: È stato estratto vivo dopo 8 giorni sotto le macerie un uomo di 43 anni a La Guaira, la città più colpita dal terremoto che ha sconvolto il Venezuela oltre una settimana fa. Quasi un miracolo, l'ultimo incredibile salvataggio dei vigili del fuoco venezuelani e dei moltissimi volontari coinvolti nelle operazioni di soccorso. Immagini che raccontano un raggio di sole che squarcia un buio quasi infernale, quello che ha avvolto buona parte della costa orientale del paese sudamericano. Una goccia di speranza in un mare di disperazione. Al momento il bilancio è tragico e viene aggiornato di ora in ora. Oltre 2.300 le vittime confermate, più di 11.000 feriti, molti di questi in maniera grave, ma ci sono ancora migliaia di persone che ancora non sono state trovate. Si parla di almeno 50.000 dispersi. E più il tempo passa e più le speranze di trovare qualcuno in vita diminuiscono. Federico Plotti, linea allo studio.
1: La pagina politica, numerosi esponenti del governo questa sera al ricevimento per la festa dell'indipendenza americana. Sentiamo Augusto Cantelmi.
9: Rapporti solidi, un legame storico a Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza. Arriva il messaggio del governo attraverso la presenza di una folta rappresentanza di ministri, da Crosetto a Tajani.
10: Il rapporto storico dovrebbe essere saldo. Non possono essere improvvide dichiarazioni che...
9: Nessuna riconciliazione dunque, in quanto non vi è stata rottura, sebbene il dialogo con la Casa Bianca resti molto delicato dopo lo scontro nella G7 francese. La prossima settimana, il 7 e 8 luglio, Meloni e Trump si ritroveranno nel summit dell'Alleanza Atlantica, dove si parlerà di spese militari anche d'Ucraina. Intanto sul fronte interno una nuova bufera coinvolge la vigilanza Rai dopo le dimissioni in blocco dei membri di opposizione, lasciano anche quelli di maggioranza. Ora si riparte da capo con una nuova commissione e la nomina di un nuovo presidente. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Occupati in calo a maggio rispetto al mese precedente, lo segnala l'Istat. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
11: A maggio 2026 calano gli occupati rispetto al mese di aprile, ma si registra anche un incremento di posti di lavoro di 228.000 unità in più rispetto allo scorso anno, cioè maggio 2025. Per l'Istat il numero di occupati si attesta a maggio a 24.336.000 unità e la diminuzione mensile, circa 22.000 soggetti, si evidenzia, ma solo per i contratti a termine, mentre sono in ascesa i lavoratori a tempo indeterminato e gli autonomi. Se analizziamo gli stessi indicatori, però su base annua, l'occupazione tende a crescere con oltre 228.000 occupati in più, un numero che di fatto è la sintesi in un anno dell'aumento dei dipendenti a tempo indeterminato, più 275.000, degli autonomi, più 198.000, mentre calano sempre quelli con i contratti a termine, meno 244.000. Il tasso di disoccupazione si attesta così al 5%, in lieve discesa, così come quello giovanile, al 15,1%. Preoccupa però il dato sulla crescita dei cosiddetti inattivi, cioè chi non ha lavoro e non lo sta cercando, che sale al 33,6%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Celebrati stamattina a Milano i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto durante un inseguimento. Luigi Ferraiuolo.
12: Milano ha salutato il suo vigile urbano Francesco Imprezzabile, morto lo scorso 22 giugno durante un inseguimento a Peschiera Borromeo al rombo delle moto dei Ghisa, come vengono chiamati i vigili a Milano. Erano migliaia le persone presenti al funerale nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa nel quartiere Corvetto per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. In prima fila la madre Rosi, il padre Pino, la sorella Barbara e la moglie Federica, stretti nell'abbraccio di amici e colleghi del sindaco Sala. Per l'occasione il comune di Milano ha proclamato il lutto cittadino. Durante l'omelia il parroco Don Antonello Loddi ha ricordato Francesco Imprezzabile come un eroe.
13: La cosa più grande e più importante che uscendo da qui uno dica: io prendo questo dettaglio, perché ognuno di noi, chi l'ha conosciuto, si porta a casa un dettaglio, e voglio avere questo dettaglio nella mia vita quotidiana. Questo ci ha chiesto, di essere eroi nei rapporti che viviamo, nel nostro lavoro.
12: Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Servire con competenza, il corso base di 3 giorni organizzato dalla CEI per gli economi diocesani di nuova nomina. Don Claudio Francesconi, economo della CEI.
14: Questa offerta che la Conferenza Episcopale offre alle diocesi italiane è stata molto chiesta, molto desiderata dalla base, diciamo, nei vari incontri che con gli economi in questi anni abbiamo fatto, e quindi abbiamo pensato, dopo un lavoro di alcuni mesi, di strutturare questo corso intensivo. Sono pochi giorni, sono 3 giorni, quindi ovviamente non si ha la pretesa di una formazione esaustiva, ma di aprire comunque le varie finestre per attenzionare diversi argomenti, diversi temi di cui l'economo si occupa e a cui l'economo deve poter dare alcune risposte. Il nostro essere discepoli di Cristo, siamo discepoli di un Dio che si è fatto carne, quindi che non è semplicemente una spiritualità disincarnata, ma ha a che fare con le realtà di questo mondo.
1: È tutto, grazie a Gabriele Mileti in regia. Ad Antonella Mitolo, una buona serata.
15: Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi qui a Realtà Locale abbiamo ospiti importanti, abbiamo in particolare l'ente Scuola Edile, rappresentati dal presidente Lanfranco Cerone e dal vicepresidente Spiro Prebibai, e dunque grazie per essere qui con noi oggi, davvero per parlare anche un po' della situazione congiunturale, no, del settore edile nelle Marche, nelle province di Ascoli Piceno e Fermo. Dunque presidente, grazie per essere qui con noi, e se ci vuole illustrare intanto appunto qual è questa situazione.
2: Allora, buongiorno a tutti, io ringrazio voi per l'invito e ringrazio anche per la premura e l'attenzione che rivolgete a questo settore. Vorrei fare un quadro della situazione generale. Nel 2025 nelle Marche è stato un anno di rallentamento. Il PIL è cresciuto solo dello 0,2% e l'edilizia ha segnato un lieve meno 0,4, ma comunque i territori si muovono in modo diverso. Ad Ascoli per esempio, i permessi di costruire sono crollati del 50%, mentre nel Fermano ho registrato un più 35%, uno dei migliori dati regionali. Il dato più significativo arriva però dal lavoro. Le Marche sono state la regione più dinamica d'Italia, con un più 9% di ore lavorate nelle casse di lì. Questo spiega la forte pressione sulle imprese e la crescente necessità di manodopera qualificata.
1: Ecco, in questo contesto c'è poi appunto l'ente Scuola Edile. Dunque, quali sono state le attività dell'ente nella formazione, nell'informazione, e quali le novità per il cantiere 4.0?
2: Allora, in questi due anni abbiamo rafforzato tutta la formazione professionale e i corsi sulla sicurezza, perché i 430 cantieri PNRR attivi nella regione richiedono personale preparato e immediatamente operativo. Abbiamo introdotto moduli su digitalizzazione, tecnologie di cantiere, sostenibilità ed efficientamento energetico. È la nostra piccola risposta concreta al cantiere 4.0. Un passaggio strategico riguarda l'accordo Stato-Regione. L'ente è soggetto attivo nella formazione dei datori di lavoro, RSPP, RLS e lavoratori, compresi i lavoratori stranieri, dove noi stiamo sperimentando soluzioni innovative. Siamo inoltre coinvolti nella nuova patente appunti. Il ruolo dell'ente, che attraverso i CPT è decisivo per garantire qualità, integrazione e sicurezza nei cantieri. E aggiungo un punto chiave per il territorio: nelle Marche mancano oggi circa 2.500-3.000 lavoratori edili qualificati. Le figure più richieste sono carpentieri, muratori, escavatoristi, posatori e impiantisti. Le cause sono età media alta, pochi giovani, dispersione scolastica e competenze non aggiornate. Per questo lavoriamo con le scuole su orientamento pratico, laboratori, PCTO veri e tutor di mestiere. E come ente offriamo percorsi brevi, Academy per NIT, riqualificazione over 50 e certificazioni delle competenze dei lavoratori stranieri.
1: Presidente, sappiamo che avete rafforzato anche le collaborazioni con il mondo dell'istruzione e delle istituzioni, e in che modo?
2: Assolutamente sì. Oggi la formazione non può essere un'isola, deve essere una rete. Abbiamo ampliato la collaborazione con l'Unicam, con il Consorzio Universitario Piceno, con gli istituti tecnici e professionali, con i centri per l'impiego, con gli enti locali, con le associazioni del terzo settore per l'inserimento lavorativo degli stranieri e con la prefettura. Con le scuole costruiamo un orientamento pratico e laboratori, con le università sviluppiamo ricerca applicata, sicurezza avanzata e innovazione di cantiere. Con la prefettura e con gli enti pubblici lavoriamo su legalità, inclusione e contrasto al lavoro irregolare. È un ecosistema che funziona perché mette insieme competenze, responsabilità e visione. Voglio ricordare con soddisfazione come l'ente si distingue anche per scambi tecnico-formativi con la Repubblica Ceca, rafforzando il suo ruolo territoriale e internazionale.
1: Presidente, quali sono stati i risultati dell'ente nell'ultimo anno, sia per quanto riguarda l'attività, sia se può per il quadro economico?
2: Nel 2025 è stato un anno molto positivo. Più corsi, più lavoratori formati e una forte domanda da parte delle imprese. La gestione economica è solida e in equilibrio e ci ha permesso di investire in attrezzature, innovazione didattica e sviluppo infrastrutturale. È cresciuta anche l'immagine esterna dell'ente. Oggi siamo riconosciuti come un punto di riferimento affidabile per le imprese, istituzioni e territorio.
1: Come sta andando la costruzione della nuova sede di Fermo?
2: Allora, anche questo è un fiore all'occhiello. Il 6 maggio 2026 sono partiti i lavori della nuova sede a Campiglione di Fermo. Il cantiere procede secondo cronoprogramma. Stiamo completando le strutture principali e contiamo di rispettare i tempi. Sarà un polo moderno, attrezzato e strategico per tutto il territorio del Fermano.
1: Siamo in piena estate, lo sentiamo anche dalle temperature e appunto c'è stata l'ordinanza della Regione Marche sul caldo estremo, appunto un suo commento su questo.
2: Il caldo estremo è ormai un rischio strutturale per i cantieri. L'ordinanza della Regione Marche, che limita le lavorazioni pesanti nelle ore più calde, si integra con il decreto del MIT. Insieme permettono alle imprese di sospendere le attività quando le condizioni diventano pericolose, anche ricorrendo alla cassa integrazione per temperature elevate. Come ente formiamo lavoratori e tecnici sul riconoscimento dei sintomi da stress termico e sulle corrette procedure di prevenzione. Da imprenditore lo dico con chiarezza: senza sicurezza non c'è produttività e cantieri sani sono cantieri che funzionano.
1: Parlando un pochino proprio dell'ente Scuole Dire, non so se vuole darci qualche particolarità sui numeri, no? Sul numero dei corsi, sugli alunni e le imprese iscritte.
2: Sì, allora, questi sono numeri interessanti. Il nostro CPT che visita i cantieri, il nostro CPT è un ingegnere che controlla il cantiere se tutto è in regola, non è sanzionatorio, è solo consultorio, ha visitato 111 cantieri. I nostri corsi di formazione, in questi corsi sono stati rilasciati attestati per 2.328. Gli operai iscritti sono 9.904 e le imprese iscritte sono 1.550. Praticamente è una media di 6,4 lavoratori per ogni impresa. Le ore denunciate sono 6.959. I lavoratori stranieri sono circa il 50% e qui noi stiamo mettendo in campo delle nuove tecnologie per accertare con certezza il loro, praticamente la loro formazione, che quando escono dobbiamo essere sicuri che quello che abbiamo spiegato è entrato vivamente nelle loro teste, diciamo, nella loro conoscenza, ecco. Anche perché noi abbiamo delle statistiche che anche un lavoratore italiano dopo un'ora ricorda il 90% di quello che abbiamo messo in campo, dopo una settimana ne ricorda il 50 e dopo un mese ne ricorda il 20. Quindi stiamo sotto questo aspetto, stiamo incidendo perché la formazione non sia sulla sicurezza, non sia una cosa imposta ma partecipata, per creare entusiasmo e anche un livello di ricevimento di queste attenzioni, di queste indicazioni che poi rimangono fedelmente nel lavoratore.
1: Fondamentale, no? Fondamentale questo tema della sicurezza, e grazie per tenerci così tanto. Allora grazie Lanfranco Ceroni, grazie Spiro Previbai qui vicino a noi, grazie all'Ente Scuole Edile per essere stata qui con noi a Radio Ascoli. Ringraziamo anche chi ci ha seguito, potete riascoltarci su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli,

0: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino.
1: Amici radioascoltatori, buonasera e bentrovati al circolo del giovedì. Giovedì 2 luglio, no, poi tra l'altro 2 luglio, sì, è la giornata del Palio, del Palio a Siena.
2: Sì. Sì.
1: Palio a Siena, sai, tanti ascolani si trasferiscono.
2: Si trasferiscono
1: per vedere come funziona, capito?
2: Per godere
1: dell'atmosfera.
2: Soprattutto
3: i nostri ascoltatori adesso sarebbero anche molto contenti di sapere come va a finire questo Palio.
2: Bisogna aspettare. È a Siena se lo gode in diretta, ma oppure ce lo vedono in TV.
1: Sì, in TV. Sì, lo vediamo stasera in TV, anzi no, noi non riusciamo a vederlo in TV perché sta per iniziare la diretta. Sì. Cioè, è già iniziata la diretta, però si sta svolgendo e quindi ancora, ecco, sono fece, cioè se non sbaglio, sì, no, è andata via la linea, quindi non riusciamo a vedere. Non possiamo dire niente perché non diciamo a te, Jacopo, stiamo parlando della diretta del Palio che sta andando su una rete privata, possiamo dirlo, sulla 7,
2: ma
1: no?
2: Sì, non facciamo pubblicità.
1: Che a noi è andata via la diretta in questo momento, e allora noi continuiamo con il circolo del giovedì in compagnia di Armando, Tonino ed Alberto. Questa sera noi
3: salutiamo tutti comunque.
1: Ma tutti, benvenuti. Tutti, ma scherziamo?
2: Tutti.

0: l'Europa ha alzato veramente con la nuova riforma, è veramente è un'impresa.
1: Quindi chi avremo stasera?
0: Stasera avremo Francesco Triazzo, che è cresciuto a Reggio Calabria, è un giornalista e oggi è portavoce di SOS Mediterranee e soprattutto a volte si imbarca sulla nave Ocean Viking, che è quella
1: Ocean Viking.
0: Mm-hmm. Scusami, io e le lingue non andiamo d'accordo.
2: Vabbè, comunque l'hai detto come scritto.
1: Esatto, quindi noi siamo risaliti alla pronuncia.
0: Da quando è nata la Ocean nel 2014?
1: Sì.
0: Guarda, qui è veramente come si dice?
1: Sì, si è un po' alzata la pelle.
0: Allora, ci sono stati in quelle acque 35.057 morti o scomparsi lungo le rotte del Mediterraneo.
1: Morti, parliamo di persone, uomini, donne, bambini.
0: E 1756 soltanto nel 2025. Grazie a queste navi, ma soprattutto grazie a Mediterranee, sono state soccorse 43.418
1: persone. E noi li ringraziamo.
0: Quindi,
1: come esseri umani li ringraziamo.
2: C'è un'altra domanda che ci dovremmo fare.
1: Sì.
2: Siamo sicuri che tutti quei 35.000 scomparsi nel mare sono tutti?
1: No, sicuramente questo.
2: Quanti ce ne sono sfuggiti di barche che sono partite dai vidi africani per venire verso di noi e che nessuno ha saputo più nulla, di cui nessuno ha saputo più nulla perché si sono inabissate senza che qualcuno se ne accorgesse?
1: Sì, infatti il numero è a ribasso, diciamo così. Il numero è a ribasso. Bene, allora noi prima di metterci in diretta, non di contattare il nostro ospite, io volevo farvi ascoltare in apertura un brano di Martino, dico bene, Jacopo, così colgo anche l'occasione per salutare Jacopo che è dall'altra parte del vetro, che è sempre speciale nel suo essere efficace ed efficiente.
0: Effervescente.
1: Anche sono contento per lui, se è effervescente.
2: Guarda, non gli buttare addosso l'acqua.
1: No. Di Martino, questo è un inno politico e utopico che mette in discussione frontiere e dogane, raccontando le difficoltà dei migranti nel Mediterraneo e la ricerca di un mondo senza limiti burocratici e discriminazioni. Di Martino.

0: Niente da dichiarare di Martino, bellissima canzone.
1: Veramente una bella canzone, sì.
0: Sì, molto, no, molto bella.
1: E bene, anche molto profonda.
0: Sì, sì. Beh, Di Martino ci ha abituato a questo tipo di, no? Impostazione di canzoni, di testi, anche di musica, perché Di Martino è veramente molto molto bravo. Bene, allora noi abbiamo, sì, abbiamo il nostro Francesco Creazzo con noi, sì. Perché siamo riusciti a raggiungerlo finalmente, non so se è imbarcato sull'Ocean Viking, ma comunque sarà lui a dircelo. Buonasera Francesco.
2: Buonasera, stavo facendo la valigia, non ho visto il telefono. Ecco. Imbarco.
3: Buonasera, benvenuto.
0: Quindi ti imbarcherai?
2: Sì, a breve, nei prossimi giorni, insomma, ci inizieremo una nuova missione nel Mediterraneo. No,
0: esatto, noi Francesco abbiamo detto all'inizio della trasmissione che stiamo in controtendenza, perché qui tutti quanti si riempiono la bocca di rimigrazione, mandiamoli a casa, basta, stanno occupando i nostri posti di lavoro, eccetera. Invece stasera invece noi vogliamo parlare proprio di chi si fa in quattro, no? Per mettere anche a repentaglio, tra l'altro, la propria vita, sì. Perché sappiamo pure che quando incontrano le motovedette della Guardia Costiera Libica,
1: infatti,
0: non è che mandano confetti, mandano qualcos'altro. E quindi, mettendo a repentaglio la propria vita, cercano di salvare la vita degli altri. E per questo noi vi ringraziamo. Già partiamo così. Poi, Tony.
2: Intanto, grazie a voi del sostegno. Che dire. Per noi non è un atto eroico, ma è un atto assolutamente doveroso. Ora non voglio entrare chiaramente in polemiche politiche, però io penso che dietro questo tipo di retorica ci sia alla fine una negazione dell'umanità, dell'altro, e un tentativo di utilizzare l'altro come un capro espiatorio. Per noi non si tratta di accoglienza o respingimento, si tratta di dare valore alla vita umana, perché alla fine noi facciamo soccorso in mare, e al di là del fatto che questo soccorso in mare sia collegato ovviamente alla rotta migratoria più letale al mondo, c'è un discorso di diritto alla vita, di diritto ad essere soccorsi. Quindi innanzitutto quello non dovrebbe essere negato a nessuno, a meno che non si voglia dire, si dovrebbe trovare il coraggio di dirlo senza nascondersi dietro gli slogan che alcune vite valgono meno di altre. Io ringrazio voi ovviamente della solidarietà e anche della disponibilità.
1: No, Francesco, sono Tonino, ti ringraziamo noi per quello che fate, però io ti vorrei fare una domanda proprio personale. Ma come mai hai scelto di dedicare la tua vita salendo sulla barca che va in mezzo al Mediterraneo? Perché sei di Reggio Calabria, perché il mare è dentro, diciamo, di te, e quindi è una spinta normale che ti spinge ad andare.
2: Tonino, tu mi stimi troppo, dedicare la vita è eccessivo, diciamo. Noi siamo tutti diciamo professionisti, nel senso che a bordo siamo tutti, ecco, pagati per essere lì. Chiaramente c'è una scelta in tutti noi, perché i miei colleghi, che sono senza dubbio molto più preparati di me, sono tutti, provengono da ambiti molto diversi, ma comunque sempre molti al mondo del soccorso. C'è chi guidava le ambulanze, c'è chi viene dal mondo marittimo e quindi stava a bordo di navi anche commerciali, c'è chi si dedicava anche al soccorso alpino, insomma tanti background diversi. Quindi siamo professionisti, però come dici tu c'è anche una scelta. Personalmente per me sì, ho un buon rapporto con il mare, ma tutto è nato per caso. Io facevo il giornalista, se devo dire le mie esperienze anche giornalistiche mi hanno condotto un po' in questa direzione, perché essendo proprio di Reggio ho visto tanta immigrazione, ho visto tanta anche emigrazione. Quindi come fa una persona che viene da una terra di emigrazione, la quale si scappa, la quale si va via per motivi molto meno stringenti a volte di quelli che conducono le persone che stanno dall'altra parte del Mediterraneo a fuggire, come fa una persona che vede tanti amici partire a non solidarizzare con chi invece arriva? E poi altre esperienze. Io sono stato nel 2013 a Lampedusa da giornalista e non lo dimenticherò mai. Io penso che ma non è che questo fa di me una persona sensibile, penso che sia la reazione umana di tutti, e chi ha avuto a che fare con queste realtà in prima persona non, insomma, si fa fatica a trovarne uno che dice sì, però, perché poi davanti all'umanità siamo tutti uguali.
0: Armando,
3: io così non sono rimasto stupito da questo dibattito che si sta creando in questo momento sul discorso della remigrazione, e devo dire che noi abbiamo sicuramente un atteggiamento, cioè quando si parla di remigrazione si parla di un egoismo assoluto, secondo me si parla di un'ignoranza assoluta dal punto di vista sociale e culturale, perché non vogliamo tenere conto che la nostra società italiana si trova in un inverno demografico molto preoccupante. E allora che cosa facciamo noi? Chi non ci piace li respingiamo, quelli che ci fanno comodo li facciamo entrare, li facciamo raccogliere i pomodori, gli facciamo fare i muratori, poi quando è finita la pacchia, via, no? Sarebbe questo il nostro comportamento, la nostra mentalità? Se è una mentalità di questo tipo, mi vergogno di essere di questo paese. Ma per fortuna, guarda, questo paese non è tutto come quelli che blaterano adesso. Questo paese è stato capace di promuovere un volontariato tra i più numerosi e efficienti del mondo. Questo paese ha creato un servizio sanitario nazionale che è basato sulla solidarietà di tutti i cittadini nei confronti di ognuno, indipendentemente dal ceto sociale. Questo paese ha saputo sconfiggere una dittatura, ha saputo rimettere insieme i propri pezzi dopo una guerra disastrosa e anche poco onorevole, e diciamo che ha cercato di costruire una società nella quale adesso quelli che credono di guidare la barca di questo paese si sentono autorizzati a ad esprimere pareri o comunque ad adottare comportamenti assolutamente contro la morale cristiana di cui si fanno tanto tanto tanto vanto.
2: Io, guarda, mi sono emozionato nel sentire il discorso che hai fatto, perché a volte ce lo scordiamo, alla fine c'è tanto di buono, e anzi ti posso dire, tu hai detto sì, c'è un dibattito su quella parola, che nemmeno la dico quella parola lì, e ti stavo per dire, se ne parla tanto, forse il problema è questo, perché poi il gioco è sempre quello, normalizzare e spostare la finestra del possibile politicamente e umanamente, didatticamente. Io alla fine mi occupo di comunicazione, quindi mi perdonerete la digressione. Forse non bisogna accettare nemmeno di parlarne, non nel senso che dobbiamo nascondere la testa sotto la sabbia, ma non dobbiamo proprio stare al gioco di questa nuova dialettica.
3: Ma il fatto è che viene utilizzato tutto sto discorso a favore,
2: sì, cioè, sì, non per replicare
3: vengono attratte le persone più semplici, capisci? Quelle che hanno qualche problema economico perché hanno un lavoro instabile oppure così. E queste persone non riescono a capire il discorso della solidarietà. Ecco.
2: Guarda, io non voglio entrare in questi discorsi su cui chiaramente c'ho un'opinione, però è un'opinione da cittadino.
0: Sì,
2: Però ti posso dire una cosa, senza proprio entrare direttamente in polemica. Come dicevo prima, chi ha vissuto anche un giorno uno sbarco, anche per caso, chi ha visto uno sbarco autonomo, chi ha vissuto anche veramente per un attimo questa tragedia che va avanti da ormai 30 anni. Abbiamo superato i 30.000 morti in 10 anni, proprio l'altro giorno, in poco più di 10 anni, 35.000 morti, scusate, nel Mediterraneo, stimati, perché non si sa. Appunto. Ma chi ha vissuto un attimo di questo, chi ha vissuto un attimo a contatto con le persone, capisce che tutti questi discorsi disumanizzanti, da chiunque provengano, sono solo retorica, sono solo propaganda. Quindi io invito tutta la gente che magari è sedotta, non per propria colpa, da questa retorica e ad addossare alle persone migranti i propri problemi, ad andare a parlare con qualcuno di loro, ad andare a vedere, ad andare a farsi raccontare e a mettersi per un attimo nei loro panni, e scopriranno una grandissima dignità e una grandissima solidarietà. Io sono convinto di questo.
0: Bene, guarda, ne siamo convinti anche noi. Rimani con noi in linea, perché andiamo con un brano musicale. Sicuramente conoscerai la canzone Cara Italia di Gali, no, che affronta un po' il problema dell'immigrazione.
2: Ah, certo,
0: esatto, raccontando
2: certo.
0: Esperienze personali, tra l'altro, e sociali, no, dei migranti. Allora, ce l'ascoltiamo insieme e poi torniamo in diretta per continuare questa bella chiacchierata.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

Ne già dentro al mio starter pan. Prigionieri da Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

0: Quando mi dicono va a casa, rispondo, sono già qua, no? Questi no, i nati, no, di seconda, sì, terza generazione, che vengono presi per dire ma torna a casa, ma io sono già qua, questa è casa mia, io sono qui. Francesco Creazzo di SOS Mediterranee, che è con noi questa sera al Circolo del Giovedì, in compagnia sempre di Tonino, di Armando e di Jacopo, che è dall'altra parte del vetro.
1: Francesco, io vado su un punto che come mediterranei avete messo in evidenza in questi giorni, ed è il discorso dei minori, che tanti minori, sì, arrivano in Italia, nelle terre europee, e molto spesso sono senza accompagnatori. Questo è è un punto molto molto importante, ma anche delicato, perché questi ragazzi praticamente chi è che se ne prende cura? Diciamo, oltre a quando li salite a bordo voi, ma una volta arrivati a terra, cioè come vengono trattati soprattutto? Come vengono curati?
2: Guarda, allora, io non sono un esperto di accoglienza, però dei minori si fa carico lo Stato, perché hanno diritto all'istruzione, all'accoglienza, per cui diciamo che la situazione dei minori a terra non è una situazione, per quanto ne so io, drammatica a livello di accoglienza in Italia, a differenza di chi magari è appena maggiorenne e incontra maggiori difficoltà. Io però posso parlarti di quello che vivono le persone prima di arrivare in Italia, e innanzitutto il viaggio in mare, che naturalmente è traumatico, ma anche e soprattutto, come sappiamo, dei centri di detenzione in Libia, quelli che Papa Francesco, ma anche l'ONU, ha definito lager, luoghi di estrema sofferenza in cui tutti, uomini, donne, bambini e ragazzi, vengono ammassati e dove subiscono ogni forma di tortura e di violenza, soprattutto i ragazzi giovani, i ragazzi adolescenti subiscono moltissima violenza estorsiva, torture, ma anche purtroppo, va detto, violenza sessuale, che non fa differenza di sesso purtroppo, tra ragazzi e ragazze non c'è molta differenza. Noi raccogliamo molte testimonianze purtroppo, e dai ragazzi c'è molta più ritrosia naturalmente a raccontare. Purtroppo invece è una realtà, ed è una realtà che, duole dirlo, viene finanziata anche con i nostri soldi, o comunque viene tenuta in piedi tramite per tutelare quelli che sono percepiti come gli interessi europei. Tant'è vero che questo modello di esternalizzazione delle frontiere, il modello libico, l'Europa adesso lo vuole esportare in altri paesi.
3: Sì, ma anche per esempio l'Albania è un discorso simile, diciamo.
2: Non solo, ma adesso sta entrando in vigore proprio, non solo, vabbè, un discorso simile. Diciamo, sono due discorsi separati che fanno parte di una grande
3: problema.
2: Esatto, di un grande problema che purtroppo sta assurgendo a modello. Tant'è vero che nelle scorse settimane è entrato in vigore il nuovo patto europeo per la migrazione e l'asilo, che tutto è tranne che un patto per la migrazione e l'asilo, anzi è uno sconfessamento di 70 anni di diritto rispetto dei diritti umani, nel senso che vengono introdotte una marea di nuove procedure che sono tutte finalizzate alla stessa cosa, cioè respingere il maggior numero di persone possibile. Questo noi lo denunciamo con forza, ripeto, fa parte di quel processo di disumanizzazione delle persone migranti, che poi però riguarda tutti noi, perché le stesse procedure, cadendo le garanzie, venendo erosi i diritti umani, vengono erosi anche i nostri diritti. È solo questione di tempo.
1: Sì, tu ti riferisci alla votazione in Europa quando,
3: al Consiglio,
1: quando
3: al
1: poi
3: Parlamento.
1: dopo si sono alzati in piedi applaudendo e facendo festa, perché finalmente
2: ma nei mesi scorsi è entrato in vigore il patto, il nuovo patto, che è passato un po' così in sordina, ma sostanzialmente introduce nuove procedure di filtro, sdogana il concetto di paesi sicuri, mettendo anche nella lista poi questo dovrà essere, diciamo, deciso ai singoli paesi quali sono i paesi sicuri, che è un'assurdità se ci pensate, perché un paese su quale base decide che un paese è sicuro, e di non valutare nemmeno le domande di asilo da parte di chi scappa da quel paese. È un paese sicuro o un paese come il Bangladesh, in cui le persone sono costrette a lavorare dall'età di 9 anni e vivono in una perenne regime di sfruttamento economico e di inquinamento? È un paese sicuro l'Egitto, in cui non c'è una stabilità economica se non per le persone, insomma, già benestanti? Un paese sicuro la Tunisia, dove c'è una dittatura? È tutto molto opinabile, è tutto molto contrario a quelle che sono a quello che è il diritto internazionale, che dal dopoguerra ad oggi è stato in vigore
0: fondamentalmente. Il diritto internazionale che lo vediamo calpestato quotidianamente a Gaza, lo vediamo calpestato in Libano, lo vediamo calpestato anche in paesi del Centrafrica e dell'area subsahariana. Cioè, purtroppo il diritto internazionale in questo momento sta facendo veramente fatica a far sentire la propria forza,
1: come ha detto il nostro ministro, fino a un certo punto.
0: No, ma tra l'altro anche nella nostra Italia, perché dovete anche sapere che alcuni bambini appartenenti ad etnie non italiane, diciamo così, in una città di tutto rispetto come Ferrara, non hanno avuto la possibilità di iscriversi a scuola perché semplicemente non avevano ancora il permesso di soggiorno aggiornato, oppure il permesso di soggiorno non avevano ancora ricevuto.
1: Anche perché l'altro giorno
0: però ricordiamo che i minori, anche se non hanno permesso di soggiorno, devono comunque essere presi in carico dalla nostra comunità e devono ricevere un'adeguata istruzione. Quindi, quello che dicevi tu prima, Tonino, come vengono, no, accolti questi minori che arrivano, che poi tra l'altro questo stanno con le famiglie, quindi sono anche dei ricongiungimenti. Io dico, ecco, quell'umanità di cui Francesco, no, parlava dall'inizio, cioè io penso che se noi guardiamo negli occhi sti bambini e non li guardiamo soltanto attraverso una mail, io penso che ci mettiamo un attimo a metterli seduti in un'aula scolastica, perché purtroppo ci nascondiamo dietro, capito, alla burocrazia, come cantava tra l'altro anche il nostro Di Martino con la canzone di apertura.
1: No, io mi aggancio a te, perché proprio per il discorso dei permessi di soggiorno,
0: sì,
1: l'altro giorno la Via Libera ha fatto un articolo dove ci sono delle file interminabili di persone
0: alle questure
1: proprio per rinnovo oppure per fare il permesso di soggiorno, e proprio l'anno scorso il tribunale del capoluogo piemontese ha condannato la questura per i troppi tempi attesi, quindi
0: per i lunghi tempi d'attesa.
1: Io dico, no, cioè dobbiamo trovare una soluzione equa. Io dico equa, non voglio fare i miracoli.
0: Sembra che viene fatto apposta, capito? No, a tenerli lì così. Comunque, vabbè.
1: Va bene.
0: Ok, noi andiamo. Allora, ti chiediamo un attimo di pazienza, Francesco. Sai, siamo in radio, abbiamo bisogno anche un attimo di lavorare anche con la musica, no? Per far arrivare certi messaggi. E quindi mi sono permesso di scegliere, a nome di questa banda di matti del Circolo del Giovedì, Manu Chao con Clandestino.

0: Per il cinema senza sosso, ciò per essere un musicista che era caro con la scena special moritaria, perché la roba ci chiesi, radiate, vai.
1: Vai, a te la parola, Alberto.
2: grazie Tonino, che sei così gentile. Siamo sempre con Francesco Creazzo del SOS Mediterraneo, addetto stampa molto probabilmente, che fa il giornalista, quindi sicuramente sarà nell'ambito del gruppo degli addetti stampa di SOS Mediterraneo, che io ringraziamo, e do subito la parola ad Armando, che secondo me adesso ha tante cose da chiederti.
3: No, Francesco, io soltanto una cosa volevo dire. Questa vostra associazione, organizzazione,
2: ecco. ONG.
3: OMG, ecco, sarebbero organizzazione non governativa. Ecco, volevo dire, tu mi dicevi che lo fate come missione dal punto di vista morale, ma che siete anche pagati per fare questo lavoro. E allora io vi chiedo, ci puoi raccontare un attimo questa organizzazione non governativa, quando è nata, cosa, dove opera, e soprattutto quanti siete voi i volontari che danno la propria opera a questa organizzazione?
2: E poi io aggiungo, dove trovate fondi e come possiamo anche aiutarvi nel reperire questi fondi?
4: Allora, grazie mille per la domanda, e casca a fagiolo, perché quest'anno facciamo 10 anni. In un certo senso festeggiamo, in un altro senso l'obiettivo finale di tutte le ONG, quasi tutte insomma, è quello di non esistere, cioè che non ci sia più bisogno della nostra opera e della nostra presenza, specialmente dal momento che noi ci muoviamo, diciamo, nel Mediterraneo centrale. Speriamo, insomma, che la crisi venga risolta. Nel frattempo ricordo che in questi 10 anni, insomma, SOS Mediterraneo nasce appunto 10 anni fa, nel 2016, dall'iniziativa di Sophie Bo e di Klaus Vogel, che sono un'umanitaria. Sophie Bo è un capitano di nave, quindi come associazione pensata come marittima e umanitaria, come risposta della società civile davanti alla tragedia del Mediterraneo, come risposta nel momento in cui gli stati cominciavano a defilarsi al vuoto di soccorsi che si stava appunto vedendo già all'orizzonte, già allora nel Mediterraneo, e che poi progressivamente questo buco, questo vuoto si è allargato fino a diventare quello che è oggi, un clima di ostilità dove addirittura si spara da motovedette ex europee, nello specifico italiane, verso soccorritori europei e non europei, e soprattutto verso i naufraghi. E nasce appunto come sforzo umanitario per garantire il soccorso in mare, che prescinde, a norma di diritto internazionale, dalla nazionalità e dallo status delle persone, compreso lo status di migrante. Non è che perché una persona è migrante allora non ha il diritto di essere soccorsi, non è legittimo lasciare annegare le persone come metodo per controllare i flussi migratori. Noi siamo in 4 nazioni: Francia, Italia, Germania e Svizzera. L'altra domanda era quanti siamo. I nostri volontari, noi abbiamo dei volontari, ma operano a terra e sono tantissimi in tutti e 4 i paesi, anche in altri paesi come il Belgio per esempio, e si occupano proprio di sensibilizzare innanzitutto e di portare a termine quello che è un altro pilastro della nostra azione. I pilastri sono 3: salvare, proteggere e testimoniare. Naturalmente i volontari ci aiutano principalmente a testimoniare, quindi a sensibilizzare le persone alla realtà di quello che succede nel Mediterraneo, e anche ci aiutano nella raccolta fondi. E vengo all'ultima, diciamo, parte della domanda. SOS Mediterraneo si finanzia per la stragrande maggioranza, parliamo di oltre il 90% con le donazioni individuali, quindi donazioni di persone ordinarie come me, come voi, voglio dire, che danno dai 5 euro ai 500 come donazione. Ci sono i donatori come dire, che donano una sola volta, poi ci sono i donatori regolari e poi il resto dei finanziamenti provengono da borse, fondazioni. Per esempio, io so che SOS Mediterranea Italia prende una donazione dalla Fondazione Acri, che è la fondazione delle piccole casse di risparmio italiane, quindi non parliamo di chissà quali finanziatori occulti, benché, come dire, la propaganda dell'ultradestra dica altrimenti. Quindi è un'associazione sostenuta dalla società civile a tutti gli effetti, da persone ordinarie che non si girano dall'altra parte rispetto a quello che avviene, nel Mediterraneo centrale, alla morte e alla tragedia di ciò che avviene ogni giorno.
3: Perdonami, io un'altra domandina così.
2: Vedi, allora che avevo ragione.
3: Voi che rapporti avete? Cioè, operate nelle acque internazionali? Oppure sì, avete dei problemi a entrare sulle acque territoriali dei paesi costieri? Oppure avete... Che rapporti avete con le capitanerie di porto, con le autorità marittime dei paesi mediterranei? Siete ben visti, siete tollerati?
2: Sono talmente ben visti che prendono nel centro mediterraneo e li portano a Trieste.
3: Lo so che a Tunisi.
4: No, vabbè, una domanda interessante. Perché ci sono delle ambiguità poi alla fine, nel senso, allora partiamo dal principio, noi operiamo in acque internazionali, la Libia da sempre ha un comportamento strano, nel senso che già ai tempi di Gheddafi aveva detto, aveva stabilito per legge, che ovviamente è illegale, non è riconosciuto da nessun altro paese, che le acque libiche, diciamo, di fronte al Golfo di Tripoli sono tutte acque territoriali libiche. Questo non è riconosciuto, ovviamente, ma diciamo, noi non entriamo chiaramente, assolutamente, neanche vicino alle acque territoriali libiche. Le acque territoriali, a norma del diritto internazionale, sono le 12 miglia. Noi non ci andiamo neppure vicino alle 12 miglia. Nessuno lo fa.
5: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: pace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Nulla è per sempre, ma il profumo tu sulla mia pelle.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: Radio Ascoli.
1: Tu che ti ci aspetta? Io che tremo in questa stanza, spingo gli occhi chiusi, resto ferma, la paura che mi culla. Cambia l'idea che hai di me.

è andato già, tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più, non andare via.